0: Questi lunghi anni hanno messo a dura prova la nostra volontà di sopravvivere come individui e come comunità, costringendoci a una grande prova, la lotta per mantenersi fedeli a un'unica primogenitura, l'innata umanità comune a tutti noi della Terra. Ma questo è il passato, poiché ora ci attende una sfida ancora più difficile.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
2: The Weeks Compilation.
1: 10 ore the top alla carta.
3: 13 luglio 1982, l'appuntamento è con Weeks Compilation, la classifica dei singoli più forti di questa settimana su 7080.it. All'ultimo posto oggi troviamo Kids in America di Kim Wilde. Al numero 9 apriamo con Ray Parker Jr., The Other World.

The Other Woman con Ray Parker Jr. al numero 9 della classifica di 7080.it, la Weeks Compilation, 13 luglio 1982. Numero 8 per Patrice Rushen, che andiamo ad ascoltare con Forget Me Nots.

Forget Me Nots, numero 8 oggi per Patrice Rushen all'interno di Weeks Compilation. Davanti a lei al numero 7 ci sono i Chicago con Hard to Say I'm Sorry, mentre al numero 6 abbiamo i Rio Speedwagon, Keep the Fire Burning. Quinta posizione per i Soft Cell che andiamo ad ascoltare con Tainted Love. Sometimes.

0: oggi Soft Cell occupano la quinta posizione della Weeks Compilation, appuntamento del 13 luglio 1982. Numero 4 per la Steve Miller Band con Abracadabra, mentre al numero 3 i Survivor, Eye of the Tiger.
1: The Weeks Compilation.

Eye of the Tiger, la terza posizione di oggi per il Survivor Weeks Compilation, appuntamento del 13 luglio 1982. Medaglia d'argento per i Toto con Rosanna. E siamo arrivati anche oggi al momento di svelare la cima della nostra classifica, ma solo dopo aver rivisto tutte le posizioni dalla decima alla seconda. Kim Wilde è al numero 10 con Kids in America. Ray Parker Jr. è nono con The Other Woman. Forget Me Nots, Patrice Rushen, numero 9. Chicago, settimi con Hard to Say I'm Sorry. Keep the Fire Burning, i Rio Speedwagon sono sesti. Al numero 5 abbiamo ascoltato i Soft Cell con Tainted Love. Abracadabra, la Steve Miller Band, è al quarto posto. I Survivor da Rocky, numero 3 con Eye of the Tiger, li abbiamo appena ascoltati. Rosanna dei Toto occupa invece la seconda posizione. E al primo posto oggi, 13 luglio 1982, in questo appuntamento con Weeks Compilation,

0: Human League, Don't You Want Me, prima posizione oggi, 13 luglio 1982. Con questo brano chiudiamo l'appuntamento coi 10 over the top alla carte di oggi. Weeks Compilation torna domani, sempre puntuale, su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.
5: Una sera incontrò un ragazzo gentile.
4: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.

0: Voglio dirti una cosa, Pipilotta, sta a sentire. Sei la più grassa principessa dei curedutti.
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
2: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
4: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
2: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
4: 0331 59 33 77
5: 0331 59 33 77
1: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it info@consultmedia.it
6: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it
1: lexmcl.it.
6: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
1: 37 70 88 70 80.
7: Ciao, chiamo da Catania, sono Paolo, volevo sentire Square Room di Art Colleghi, mi ricordo i miei tempi, io sono del 66, capito?
8: Noi eseguiamo ordini, figliolo.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Non c'è vera pace se non è accompagnata da equità, verità, giustizia e solidarietà.

0: Ascolta.it. Ehi, boomer!
1: Ma va a lavorare, coglione!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Oh, dai, facciamo sta giargianata qua.
0: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

Questa è

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. 7080.it.
1: Sono le 2:55.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Allegria!
0: Questa

Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
3: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
1: Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Perché urlate quando parlate? Ci sento, ci sono.
2: Questo è un posto per gente pazza. Non parlo di te, magari tu sei, che ne so, sei veramente schizzato cronico.
3: L'esercito delle 12 scimmie ha diffuso il virus.
2: Scimmie.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Hey Boomer.
1: Ma vai a fare il
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma va a lavorare il coglione.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: 10 brani scelti tra gli anni 70 e gli anni 80 e oggi tocca a Samantha Di Lodi tenerci compagnia nei prossimi 20 minuti con la sua classifica personale, dove in posizione numero 10 ha messo questa canzone di Dario Baldambembo e Caterina Caselli.
2: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

Iniziata con un grande successo questa classifica di Samantha, perché al numero 10 ha messo questo brano di Dario Baldambembo e Caterina Caselli, Amico E. E continua con Malinconia di Riccardo Fogli al 9, all'8 Luna Gianni Togni, un grande successo dell'estate 1980. Al numero 7 c'è Tutto un mondo intorno, loro sono i Mattia Bazar.

0: Questo è 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Siamo con i 10 brani preferiti di Samantha. Numero 7, quindi, C'è tutto un mondo intorno, in Mattia Bazzar, pezzo del 79. Al numero 6 c'è anche lei, Raffaella Carrà.
1: 37, 70, 88, 70, 80. Questa è 7080.it.

1982, quando questa canzone di Raffaella Carrà, Ballo Ballo, è sigla televisiva della terza edizione del programma TV Fantastico. Andiamo avanti con la classifica di Samantha, al numero 5 Daniela di Christian, Fotoromanza Gianna Nannini al numero 4, al numero 3 Canterò per te, sono i Pooh.

posizione numero 3, Canterò per te, la formazione è quella di Pooh, canzone pubblicata il 14 aprile del 1980. Andiamo avanti, posizione numero 2 della classifica di Samantha Di Lodi, C'è amore disperato di Nada.

0: grande hit dell'estate 1983, questo pezzo di Nada, Amore disperato. Oggi nelle 10 canzoni preferite di Samantha la troviamo in posizione numero 2. Manca solo una canzone che è la prima posizione dove lei ha messo I ricchi e poveri.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

0: Quinto posto al Festival di Sanremo del 1981 e poi grandissimo successo. Questa canzone sarà Perché ti amo dei Ricchi e Poveri. Oggi numero uno nella classifica di Samantha. Io aspetto sempre le vostre 10 canzoni preferite. Scriveteci, mandatecele e poi le ascolterete in questo appuntamento di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Alla prossima!
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Ha avuto il coraggio di prendere Dolly per farsi stirare i polsini e i colli. Qui sta diluviando ed io non ho il trench, però se raggiungo il suo lurido ranch, parola gli faccio ballare il flamingo. Sarebbe flamenco, ma è per far rima con gringo.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
4: Ciao 7080, sono Luca e chiamo da Como e vorrei ascoltare la canzone di Max Pezzali, Lasciati toccare.
5: Sì, ma purtroppo è degli anni 90.
4: Scusate, avete ragione. E quindi scelgo la canzone da ascoltare, se la potete mettere in onda, Thriller di Michael Jackson, 1982. Grazie mille.
3: Andata. Questa è 7080.it. Hey Boomer!
6: Tu com'è che ti chiami?
3: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
6: E la vita c'è chi sa e chi non sa, io sa.
3: 7080.it presenta C30.

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey boomer!
1: Ehi, hey, ciccio bello, girati un po'. Se hai qualcosa da dire, beh, dimmela in faccia.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Ma chi è questo bel tesorino?
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
3: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Bentornati su Top of the Pops, dove vi sveliamo i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1988. I 5 super top sono George Michael, Monkey, Terence Rand D'Arby, Sign Your Name, Johnny H.S., I Don't Want to Be a Hero, UB40, Red Red Wine, In Excess, Never Tear Us Apart. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 3:56 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Meraviglioso! Sa che sulla terra coltiviamo ancora il grano?
5: Hai sentito, Luigi? Sono ancora al grano!
0: Questa è 7080.it.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77.
10: 0331 59 33 77.
11: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
12: info@planetmedia.it.
0: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sì, sì, signore!
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Over the Top, il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80, selezionati da 7080.it. Numero 2.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Vengo, vengo, bocconcino mio, come sei impaziente? Son già in tiro. Oh, scusate, aspettavo una passerona. Desiderano? Sì.
2: Siamo due membri del Comitato Protezione della Giovine.
1: Oh, ma allora siete pieni di robina. Venite, venite, venite, che mi interessa quella roba lì. Si accomodi, signore, non abbia paura.
0: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Le difficoltà rafforzano la mente, come la fatica rafforza il corpo.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: E ne consegue che il sottoscritto sarebbe...
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione che è

0: Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080. Una produzione K-Vox.
1: Solo il top della musica 7080. 7080. Questa è 7080.it.

0: 7080.it.
1: Sono le 4 e 56 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Bianco Sarti, l'aperitivo vigoroso che mette il fuoco nelle vene.
0: Questa è 7080.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@connect.it. info@connect.it.
5: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
7: Gli altri suonano successi. Noi

0: Dottore, gli alieni ci stanno attaccando! Dobbiamo ritornare al ventunesimo secolo!
1: Ora non possiamo entrare nella macchina del tempo.
0: Ma così ci uccideranno tutti!
1: Ok, ok, un secondo solo. Allora, com'è andato il weekend?
2: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: rendimento.
1: Padrina del Varo, ineffabile contessa Serbelloni Mazzanti vien dal mare, grande azionista della società.
2: Una grande giornata.
0: Alto gradimento.
3: Alto gradimento.

0: Brian, mi passi un attimo il giornale? Ah, che strano. Pensavo che avrebbe fatto notizia.
1: Che cosa avrebbe fatto notizia?
0: Ecco, noto l'inspiegabile assenza di un certo articolo di ornitologia. Mi aspettavo un titolone sulla consapevolezza di massa di una speciale varietà di volatili.
1: Ma di che stai parlando?
0: Come, non sai niente? Ero convinto che ormai l'avessero sentito tutti.
1: Che cosa?
0: Brian, no! La parola lui è awala pai pai pai. La parola lui è awala pai pai pai. La parola lui è awala pai pai pai. La parola lui è... Brian, tu non sai dell'uccello. E Peter ti dirà come parlerà. Awala pai pai. E la parola lui è awala pai. Perché tutti sanno che la parola è lui.
1: Mondo cane, Peter, ti senti male?
0: Papà, papà, un mamma, mamma, papà, un mamma, mamma, papà, papà, un mamma, mamma, papà, un mamma, mamma, papà, papà, un mamma, mamma, papà, un mamma, mamma, un mamma, mamma, papà, papà, un mamma, mamma, papà, un mamma, mamma, papà, un mamma, mamma, papà, un mamma.
2: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento, il varietà radiofonico di 7080.it,
1: una produzione K-Vox.
0: 7080.it, gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

0: Sono miei amici, sono tutto ciò che ho. E sai quanto è difficile per me farmi nuovi amici?
1: Ora siamo amici.
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
5: lexmcl.it. Al Super Mega Store arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi
6: eccezionali. Questa sembra la mia voce. Qualità
5: senza paragoni.
6: Ma io non ho mai registrato questo spot.
7: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
8: Ciao, sono Loretta. Il primo disco che mi hanno regalato negli anni 80 è stato Take On Me degli A.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: La vita deve essere vissuta come gioco.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: In che senso?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Ma è legale questa cosa?
3: Paradise.
4: 8040, 30 minuti con

0: 80 40, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Finisce quando muori, mutuo, il passato di patate, patatai, accompagna il dolce, gabbana, il mitico c'è, posta per te, può macchiare i vestiti, Bill Clinton.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Tu sei d'accordo, Kid?
4: Ci puoi giurare.

0: 7080.it.
1: Sono le 5 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Dunque, questa bella di notte, come sapete, è protetta dalla legge Merlin. Il che vuol dire che può fare quante marchette vuole fino al momento in cui non sarà ammazzata.
4: Invece, prima della legge Merlin, le ragazze erano libere, sì, di passare da un casino all'altro. E il pappa, in questo caso, era lo Stato o magari la polizia.
0: Questa è 7080.it.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
7: Lexmcl.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: info@consultmedia.it. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
9: 37 70 88 70 80.
0: Questa è 7080.it.

0: Planet80.it è un brand registrato da Planet SRL.
1: La nostra tecnologia è conosciuta da coloro che hanno delle trasmittenti abbastanza utenti da raggiungere il tuo stato conscio e la tua consapevolezza. Ma questo non è un sogno, tu vedi quello che succede realmente.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
2: Settantaottanta.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
3: Buon 1983. La RAI lascia la propria impronta su Sanremo e impone che ad affiancare il conduttore Andrea Giordana vi siano le tre presentatrici di Disco Ring. Isabel Rusinova, ribattezzata dai giornalisti Paperova per la non spigliatissima conduzione, e anche Emanuela Falcetti e Anna Pettinelli, che avranno lo spazio solo per presentare gli ospiti.

0: Polaroid, istantaneo dei tuoi ricordi.
1: Arriva la seconda parte della saga de Il Tempo delle Mele. Il Tempo delle Mele 2 nelle sale da inizio anno, sempre con Sophie Marceau, ma non avrà lo stesso successo del suo predecessore.

0: Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: La Roma di Nils Liedholm, guidata in campo dal regista brasiliano Paolo Roberto Falcao e dall'ala Bruno Conti, guida la classifica di Serie A e si avvia a vincere il secondo scudetto della sua storia, dopo un digiuno durato oltre 40 anni.

0: Non ho capito l'ultima parola.
1: Li leggi su 7080.it. 7080.it presenta
2: Discount,
1: il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: No, è questa no, questa non accetto, mi dispiace, cioè c'è un limite ogni cosa, eh.
3: Perché? Chi c'ha?
4: Oh, te sai, firma di queste mani, te.
2: C'è un prete, tutto qua, c'è un prete.
4: Ah, mo chiami in prete, Don Arfio.
2: Perché come tu lo chiami, ragioniere?
0: Questa è 7080.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
7: 22HBG.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
9: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
10: Ciao ragazzi, io mi chiamo Loretta e vi sto ascoltando da San Posidonio, in provincia di Modena. Mi piacerebbe ascoltare Alai Chopin di Gazebo, un fantastico ricordo? I pomeriggi passati con le amiche dopo la scuola. Wow, fantastici! A proposito, io vi ascolto dalla TV e mi fate una mega compagnia, grazie a voi.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
11: Dovresti imparare che la vita, come l'amore, è l'unico business il cui bilancio deve finire in rosso. Bisogna dare tutto senza calcolare ciò che ci viene riversato. Quello che diamo agli altri è nostro per sempre, mentre quello che si tiene per sé è perso per sempre.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Dunque, lei si presenta per la geografia. Vero? La geografia, eh? Dunque, questi sono giorni molto importanti per lei, non solo per il fatto che viene a rischio tutto, ma anche perché so che Firenze in questi giorni è pervasa da questo spirito così di nervosismo. Sono tutti su di giri per la storia della Fiorentina, che insomma pare che voglia andare a finire in Serie B, no? Avrete modo di attaccare quando la nostra Inter verrà a Firenze?
2: Sì, pronostico, io ci terrei tanto, ma più per l'Inter che per delle squadrucce, faccio per dire che sono le stesse condizioni e che saranno avversari proprio prossime la Fiorentina.
1: Ho capito, cioè non ho capito niente del suo discorso.
2: Cioè, faccio per dire,
1: non sarebbe meglio che io passassi alla
0: geografia, eh? 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. Wake Up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.

0: è 7080.it.
1: Va bene, allora senta, signor fabbricatore, io l'ho già capito, lei è un tipo molto emotivo, eh? Non sa più quello che sta dicendo. Speriamo che sappia quello che deve dire per la geografia.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: è 7080.it.
1: Noi che giocavamo a fiori, frutta e città. E la città con la D era sempre Domodossola.
0: Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.
2: Manzaia.
0: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
3: Estate 1988, direttamente dalla scuderia di Stock, Aitken e Waterman, lo stesso team di Kylie Minogue e Bananarama, Rick faceva ballare tutta Europa. Funky pop elettronico, ideale per accendere l'atmosfera da spiaggia.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 6 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Telefono?
4: Telefono? Ha detto telefono? Ha detto telefono?
5: Non ti sei lavato le orecchie stamattina? Ha detto telefono!
0: Questa è 7080.it.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
10: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
11: Ma che sta facendo?
12: Sto smontando l'insegna, no?
11: Ma è mia!
12: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
13: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
14: Audio-video.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80

0: Ti piace la nostra musica?
1: Mi scusi, ma lei come fa a saperlo?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Medio Oriente in primo piano, gli Stati Uniti hanno iniziato nuovi attacchi nei pressi dello Stretto di Hormuz, secondo quanto riferisce Axios dopo i raid seguiti al missile lanciato nei giorni scorsi dalle guardie della rivoluzione iraniane contro una nave mercantile e all'annuncio di Teheran della chiusura dello Stretto. Il comando centrale americano smentisce però che l'Iran ne abbia il controllo, ribadendo che Hormuz resta aperto alla navigazione internazionale e che le forze americane sono pronte a garantirne la sicurezza. La cronaca: una subacquea di 56 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri durante un'immersione alla Cristo degli Abissi, la celebre statua sommersa di San Fruttuoso di Camogli nel Levante genovese. L'allarme è scattato intorno alle 13. A chiedere l'intervento dei soccorritori è stato il diving che accompagna il gruppo di sub, dopo che la donna avrebbe accusato un malore mentre si trovava sott'acqua. L'immersione si stava svolgendo ad una profondità compresa tra i 10 e i 17 metri. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause della morte. Una donna di 37 anni di Veroli, in provincia di Frosinone, è morta in ospedale a Roma pochi giorni dopo aver perso il bambino che portava in grembo. La 37enne Francesca Mattei era la sua seconda gravidanza, durante la quale però sono insorte gravi complicanze legate alla patologia di cui era affetta da 6 anni e per la quale era stata sottoposta ad un trapianto di fegato. Sale a 3 il numero delle persone fermate per l'omicidio di Youssef Ramah Abdelaziz, il 19enne di origini egiziane, morto dopo essere stato accoltellato nella notte di sabato 11 luglio a Crema, in provincia di Cremona. I carabinieri hanno eseguito 3 provvedimenti di fermo di indiziato di delitto emessi dall'autorità giudiziaria. I fermati hanno un'età compresa tra i 23 e i 25 anni. Si tratta di 3 giovani di nazionalità italiana e straniera. Gli stranieri risultano regolarmente presenti in Italia. Tutti sono residenti nel territorio del Cremasco. Siamo allo sport, il tennis. Yannick Sinner mantiene lo scettro di Wimbledon. Il numero 1 al mondo trionfa anche in questa edizione e conquista il titolo battendo in finale Alexander Zverev in rimonta con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Oltre 3 ore e mezza di battaglia con il tedesco che inizialmente è stato micidiale al servizio. Con il passare dei game l'alto atesino trova però la quadra in risposta e riesce a rimontare. 5º titolo slam per Sinner, il 2º con consecutivo a Wimbledon. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
4: Dopo Parigi abbiamo lavorato veramente tanto, sto dando veramente tutta la mia vita per questo sport, e avere di nuovo un titolo di grande slam vuol dire tantissimo per me, soprattutto vincere qua a Wimbledon, e adesso 2 volte, incredibile, non pensavo mai che potessi riuscirci, invece ora lo tengo qua 2 volte di fila questo torneo, e sai, tutte le persone che ho intorno mi danno tantissima fiducia e sono super contento per questo.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora tempo stabile, ampiamente soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più sulle Alpi con isolati temporali. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, eccezion fatta per qualche annuvolamento in più in formazione sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso, poche nubi anche a ridosso dei monti. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 38 gradi.
6: Era sconcertante vedere il sole sorgere e tramontare in un minuto, vedere una lumaca correre, i miei fiori aprirsi repentini per abbracciare il nuovo giorno, e le ore volare sul volto della mia meridiana, e i fiori chiudere gli occhi per la notte. Era meraviglioso. Mutamenti che richiedevano ore avvenivano in pochi istanti. La cara signora Watch sempre pronta a dirmi quale cravatta mettere, ma mai propensa ad indossare qualche cosa di più moderno degli abiti che aveva portato tutti questi anni. Eppure stavo viaggiando lentamente. E se fossi andato più veloce?
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
8: 7080.it. 1977, 13 luglio. Il blackout di New York del 1977 dura per 25 ore e produrrà saccheggi e altri disordini.
7: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità, in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80. .it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Curiosi anche voi di ascoltare quelle che sono le tre canzoni della classifica italiana oggi in Jukebox? Io lo sono sicuramente. Vi dico già che ascoltiamo la numero 10, la numero 8 e la numero 2. 100 lire nel Jukebox. Ecco la numero 10.

0: Questo al numero 2, senza una donna, Zucchero. Domani altro appuntamento, vi aspetto.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: Questa è 7080.it.
1: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
6: lexmcl.it.
7: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
8: Scusatemi perché non ho capito. Sono sempre la Carmela di San Giovanni. La canzone ancora non l'ho sentita.
9: Come dice, prego?
8: Io fra poco devo uscire e non lo so. Ditelo a chi quella la fate, se no domani.
10: Ma me lo devi chiedere gentilmente.
8: Chiamerò ancora. Buona serata a tutti,
6: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
11: Poter tornare alla normalità sarebbe il regalo più bello che quest'anno potrebbe regalarci.

0: Metti Radio 7080. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: 13 luglio 1976, Jukebox, tre canzoni per sole 100 lire e ecco qui le 100 lire e sono pronta subito per ascoltare la prima canzone, ma forse...
2: Forse ci sono io. Oggi partiamo con Rod Stewart, Tonight's the Night.

0: Tonight's the Night con Rod Stewart su 7080.it all'interno del nostro Jukebox.
1: Bravo Rod Stewart, ma io adesso vi faccio ascoltare un brano da un doppio live di un campione. Lui è Peter Frampton e questa è Show Me the Way.

0: Peter Frampton con Show Me The Way nel nostro spazio jukebox. C'è tempo per un'ultima canzone.
1: E dai palchi live andiamo in discoteca. Oggi chiudiamo con i KC and the Sunshine Band. Shake Your Booty.

0: Missy and the Sunshine Band con Shake Your Booty, prima ancora Peter Frampton, Show Me The Way, e poi ancora Ross Stewart con Tonight's The Night, nel nostro appuntamento Jukebox che finisce qui.
1: 100 lire finite, 3 canzoni ascoltate, torniamo domani con un'altra monetina per altre 3 canzoni.
2: Avete ascoltato Jukebox, 3 successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici, solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Potenza 1973.

0: 7080.it.
1: Sono le 7:56.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Buongiorno.
4: Venga, venga, ingegnere.
3: Grazie.
4: Prego.
3: Grazie.
4: Accomodi. Dunque, Ferretti.
3: Sì.
4: Con questa storia che il dollaro è impazzito, non si sa più cosa fare.
3: Sì.
4: Chiaro?
3: Sì. Sì, ma...
4: Tutto questo dipende dal fatto che lo yen giapponese è debole e i giapponesi comprano dollari. Chiaro?
3: Sì, abbastanza.
4: Quindi portano i dollari in Svizzera, li vendono e comprano i franchi. I banchieri svizzeri rifiutano l'operazione, avvertono i loro clienti arabi che i giapponesi non hanno fiducia del dollaro, al che gli sceicchi arabi comprano marchi tedeschi.
3: E ne consegue che il sottoscritto sarebbe...
4: Esonerato dal lavoro.
3: Licenziato.
4: Esatto.
3: Statemi bene ad ascoltare, carissimi gemelli Kessler. Quando io sono venuto a lavorare da voi, avevate le pezze nel sedere. Mi avete sfruttato, sbattuto per il mondo ad edificare dighe in mezzo ai ghiacciai, a scavare gallerie, a costruire autostrade. Ho salvato per miracolo le palle che mi sono rotte adesso.
0: Questa è 7080.it.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: newslinet.it.
8: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
7: newslinet.it.
8: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
9: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
10: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it?
11: 7080.it.
10: Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80 70 80.it.
0: Il mood degli anni 70 e 80.
12: I've heard people say that too much of anything

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non vorrei sembrarti troppo figo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Obiezione, vostro onore, tutto questo è ridicolo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Medio Oriente in primo piano. Il comando centrale degli Stati Uniti annuncia di aver completato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo decine di obiettivi in diverse località con munizioni di precisione per indebolire la capacità di Teheran di continuare ad attaccare il traffico marittimo internazionale che collega lo stretto di Hormuz. I Pasdaran, dal canto loro, affermano di aver colpito con droni le basi statunitensi in Giordania, Kuwait e Bahrain. Il petrolio ha aperto oggi in rialzo di oltre il 3,5%, in calo i mercati asiatici.
4: Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato la rimozione del primo ministro Sridenko, cambiamenti nel governo e ai vertici delle forze dell'ordine. Lo riporta Ukrainska Pravda. Nulla di fatto invece sul 21esimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia per la guerra in Ucraina, sul quale gli stati membri discutono dal 9 giugno senza arrivare a un accordo, malgrado Viktor Orbán non sia più premier dell'Ungheria.
5: La cronaca: è stato rimpatriato il cittadino straniero di 18 anni che lo scorso 2 luglio, insieme a un gruppo di connazionali, aveva aggredito agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale nei pressi del Colosseo a Roma, arrivando anche a danneggiare un'auto di servizio. L'espulsione è stata disposta in relazione ai gravi fatti contestati e alla valutazione della pericolosità sociale del giovane.
4: Non si placa la bufera sul report. Fratelli d'Italia torna ad attaccare Ranucci. Approfitti della pausa estiva per fare chiarezza sull'amicizia con la Vitola, scrive il partito su Facebook. Basta fango, piena fiducia in Segfrido, fa quadrato la redazione del programma. A poche ore dalla deadline per presentare gli emendamenti alla legge elettorale, l'accordo in maggioranza ancora non c'è. Mediazione al photo finish sulle preferenze.
5: In Cile, un membro fuori servizio della Marina alla guida di un'auto privata si è schiantato contro un mercato all'aperto nella città costiera di Viña del Mar. Secondo i media locali sarebbero almeno 6 i morti e 7 i feriti. Le cause dell'incidente sono ancora da verificare. In Messico invece almeno 9 persone sono morte, tra cui 2 minori e altre 10 sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto nello stato di Jalisco. Un camion da carico ha travolto ad alta velocità diversi veicoli già coinvolti in un precedente sinistro e ha investito una squadra di emergenza che stava prestando i primi soccorsi sulla carreggiata.
4: Il tennis in chiusura: Jannik Sinner riscrive ancora una volta la storia, batte nella finale di Wimbledon Sasha Zverev con i parziali di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 e conquista i Championships. Il numero uno al mondo centra così il quinto slam della carriera, per lui anche 100esima vittoria nei Major. Zverev si consola, da oggi è il nuovo numero due del ranking, ora ho bisogno di staccare la spina, ha detto Sinner in conferenza stampa, sentiamolo.
6: Tutto, c'è tanta felicità. Sono orgoglioso da me stesso, del mio team. Come sempre detto, il lavoro non smette mai, no? Però in questo momento anche è importante staccare totalmente per una settimana e non pensare al tennis, vivere una vita normale. E poi quando si rinizia c'è tutto il focus di nuovo verso quell'obiettivo.
5: E con le parole di Sinner è tutto. A più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
7: Noi non sappiamo se riceverete questo messaggio e non sappiamo se sia sopravvissuto il ricordo di chi eravamo e di quali fossero i nostri propositi e del disastro che ci ha condotti in questo viaggio nelle infinite vastità dello spazio e del tempo.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: 8080.it.
1: È stato coltivato in Australia dalla donna che vedete sorridente e che si chiama Miss Chappell.
0: Questa è 7080.it.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Ciao, buonasera, sono Elio da Lecce e richiedo questo brano da lunedì. Mi ricorda la mia infanzia, i miei 18 anni.

8080.it ha presentato Pop-up. Il meglio del pop anni 70-80. Questa è 7080.it. 7080.it.

0: www.radioticino.it.
1: Sono le 8 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Questo nella foto è il latte del papà, giudicato buonissimo.
4: Del papà mai.
0: Questa è 7080.it.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
0: Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su Kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
8: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
9: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
10: 7080.
9: Oppure
10: Hey Siri.
9: Metti 7080.
10: Metti 7080.
9: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: 7080.it e anche in Campania. Cercala in TV sul canale 351.
1: Annunciazione!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, la battaglia su Hormuz riaccende la guerra nel Golfo. Tra ieri sera e stanotte gli USA hanno lanciato ulteriori raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto, è la giustificazione USA. Teheran ha risposto colpendo basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. In Ucraina, Zelensky annuncia un rimpasto e sostituisce la premier. Oggi riunione dei volenterosi a Parigi, presente anche il presidente ucraino. Nella notte attacchi di droni hanno ucciso 3 persone e ferito altre 3 nella regione di Mosca. Ancora nulla di fatto sul 21° pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia. Non si placa la bufera su Report. Fratelli d'Italia torna ad attaccare Ranucci, approfitti della pausa estiva per fare chiarezza sull'amicizia con la Vitola, scrive il partito su Facebook. Basta fango, piena fiducia in Sigfrido, fa quadrato la redazione del programma. Polemica sulla decisione del governo di partecipare con un sottosegretario al summit convocato da Rubio sul pericolo del terrorismo transnazionale d'estrema sinistra, uno dei cavalli di battaglia dell'agenda Trump. Intanto il mega yacht dell'ambasciatore Fertitta diventa un caso con Bonelli che chiede al governo di chiarire sulla scorta. Il tennis, in chiusura, Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon. Il numero uno al mondo ha superato in 4 set il tedesco Zverev, conquistando il suo 5º slam, il 2º consecutivo a Wimbledon. Ho visto mamma uscire 2 volte per la tensione, così ha commentato l'alto atesino scherzando. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Possiamo scolpirci da soli la lapide su ciò che resta di questo pianeta morente, o tornare indietro a quella favola.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 9.

7080.italia. I grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia. Numero 8.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Ma come romantica una domenica di agosto al mare.
0: Questa è 7080.it.
2: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
7: Ciao 7080, sono Andrea da Roma. Mi piacerebbe risentire una canzone molto stravagante del 1989 di Francesco Salvi, esatto, che faceva: con tutto quello che si sente in giro proviamo a far cantare gli animali veri. Ciao!
0: Questa è 7080.it numero 5.

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Hey Boomer!
1: Ma va a lavorare, coglione!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma vaffanculo!

0: 7080.it.
1: Sono le 9:56 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: E dai, Morino, facci prendere la barca.
4: Mi dispiace, il tuo babbo è partito e ha lasciato ordini precisi. La barca non si può le toccare.
3: Guarda, te lo prometto, facciamo un giretto a largo e torniamo prima dell'una. E dai, non fare il bischero.
4: Bischero tu sei te, la barca non si può le toccare.
5: E tu dici che non lo sapevi, che la colpa è di Luca.
3: Ah.
4: Sì, così vostro babbo mi tronca, la barca non si può le toccare.
3: Vabbè, vabbè, ti do 1000 lire.
4: Non si può le...
3: Ho capito, mi rovino. 5000, ciao.
4: Non si può le...
5: Non si può le, non si può le. Te ne do 15, io, va bene.
4: Però non fate vischeri, tornate prima di tocco.
3: Venduto!
0: Questa è 7080.it.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: newslinet.it.
8: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: newslinet.it.
8: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
9: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
10: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
11: Vogliamo andare?
10: 37 70 88 70 80.
12: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
10: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non indicare me, brutto bastardo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ah sì? Bene, molto interessante.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Non si placa la bufera sul report. Fratelli d'Italia torna ad attaccare Ranucci. Approfitti della pausa estiva per fare chiarezza sull'amicizia con la Vitola. Così scrive il partito su Facebook. Basta fango, piena fiducia in Sigfrido. Così fa quadrato la redazione del programma. Dall'estero, la battaglia su Hormuz riaccende la guerra nel Golfo. Tra ieri sera e stanotte gli USA hanno lanciato ulteriori raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto e la giustificazione USA. Teheran ha risposto colpendo basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Voltiamo pagina. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Intanto un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi. Un incendio divampato ieri sera in un bar alla periferia della capitale thailandese Bangkok ha causato almeno 27 morti e 63 feriti, di cui 22 in condizioni critiche. Il fumo avrebbe ucciso la maggior parte delle vittime. Si indaga per determinare le cause del rogo. Il calcio in chiusura, sfida tra le fantastiche quattro al mondiale. Domani la prima semifinale Francia-Spagna e mercoledì Inghilterra-Argentina. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Guardi là.
5: Ma perché non è caduto? È incredibile, non è reale. Cos'è successo?
4: Dalla notte al giorno tutto si è fermato, arrestato, come un orologio che... Andiamo.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1982.
7: Una produzione K-Vox.
8: Luglio 1982. L'estate è nel suo momento più intenso e le vetrine dei negozi di dischi continuano a proporre successi capaci di unire rock, pop e grandi melodie. I Rockets portano il loro inconfondibile sound futuristico con Radio Station, mentre Dario Farina conquista il pubblico italiano con Sei la sola che amo, una canzone romantica che trova spazio nelle classifiche estive. Dalla Scandinavia arriva Frida, indimenticabile voce degli ABBA con I Know There's Something Going On, un brano dal suono potente prodotto da Phil Collins. Umberto Tozzi è presente nelle vetrine con Eva, una delle sue interpretazioni più intense e apprezzate. E a chiudere questa selezione ci pensano i Dexys Midnight Runners con Come On Eileen, un successo travolgente che fa cantare e ballare tutta Europa grazie al suo irresistibile mix di pop, folk e soul. 5,45 giri che fotografano alla perfezione questo luglio del 1982, qui a Milano vende musica.

0: Radio.it ha presentato Milano Vende Musica.
1: Milano Vende Musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
2: Papà!
3: Salve, figliolo, stavo sopraffacendo la mia guardia.
2: Sono venuto qui per salvarti. Vieni, presto!
3: Ho avuto un'idea migliore, perché non vieni a salvarmi, diciamo, fra quanto? 7-8 minuti?
2: No, falla finita. Non mi va di vedere mio padre in piena azione. Dai, su, andiamo.
3: Ok, mi dispiace ragazzi, ma devo andare. Lui è mio figlio. Oh!
2: Che cosa hai fatto al collo?
3: Ho preso un Viagra, mi si è bloccato in gola, ho il collo duro da ore.
2: Ah, bella battuta.
0: Questa è 7080.it.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
7: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
6: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
7: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
8: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.

0: degli anni 70 e 80. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
1: Scivolarono rapidamente in uno stato di intimità dal quale non si sarebbero mai ripresi.

0: 70.it. Questa è 70.80.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Elisa da Ravenna. Richiedo Together in Electric Dreams. E quando i film negli anni 80 avevano delle belle colonne sonore.

0: Hey Boomer!
1: Tu sei d'accordo, Kid?
2: Ci puoi giurare.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Sai che mi ha parlato tanto di te? Nessuno.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
4: Ciao a tutti, vorrei dedicare Modern Love al mio amore di David Bowie.
5: Però non lo domandi con rispetto.
4: Chiamo dalla provincia di Monza Brianza, Robbiano di Giussano.

0: Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi, 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Vi seguo sempre dal canale 93 della TV. Mi piacerebbe tanto di ascoltare Such a Shame dei Talk Talk. Grazie.

0: è 7080.it.
1: Senti Sabina, tu che sei amica lì del nostro direttore, cioè amica nel senso buono, cioè ecco, se vuoi andare lì a dirgli una parolina, no, non è giusto, non esageriamo, ho visto che ha tirato fuori il fazzoletto.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
2: Ho capito, ma io posso stare 24 ore attaccato da venerdì a una settimana, una volta sola l'avete mandata. Dai, mandatemela un paio di volte, grazie.
3: Dai, facciamo sta giornata qua.

0: www.radioanimatta.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: La canzonetta mi rubi anima, avevo 16 anni, primo amore.

7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Sono le 11.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Sentendo quel grido, l'antilope sa di essere al sicuro. Il leone si ferma. Il coccodrillo cerca scampo nell'acqua. Gli elefanti vanno incontro al loro amico, Tarzan delle scimmie.
3: Questa è 7080.it.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
8: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
7: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
8: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
9: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
1: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
10: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
11: info@planetmedia.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Come dice, prego.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: È tutto chiaro?
1: Cristallino.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. In primo piano la cronaca ci porta a Palermo, dove sono state fermate 22 persone, protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi tempi. 7 persone sono finite in carcere. Secondo chi indaga, si tratterebbe degli autori dei mandanti degli attentati e delle intimidazioni che dal novembre a oggi ha interessato la zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale e San Lorenzo. A 9 degli indagati vengono contestati reati di estorsione, detenzione illegale di armi da guerra con l'aggravante mafiosa. In Ucraina, Zelensky annuncia un rimpasto e sostituisce la premier. Oggi riunione dei volenterosi a Parigi, presente anche il presidente ucraino. Nella notte attacchi di droni hanno ucciso 3 persone, ferito altre 5 nella regione di Mosca. Ancora nulla di fatto sul 21esimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia. Non si placa la bufera su Report. Fratelli d'Italia torna ad attaccare Ranucci, approfitti della pausa estiva per fare chiarezza sull'amicizia con la Vitola, scrive il partito su Facebook. Basta fango, piena fiducia in Sigfrido, fa quadrato la redazione del programma. Cinema in lutto, è morto all'età di 78 anni Sam Neill, protagonista nella saga Jurassic Park nel ruolo del paleontologo Alan Grant e per aver recitato in Lezioni di piano, Palma d'Oro al Festival di Cannes. Neill ha recitato in oltre 150 produzioni in una carriera durata 5 decenni. Nel 2023 aveva rivelato di essere malato. Il tennis in chiusura, Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon, il numero uno al mondo ha superato in 4 set il tedesco Zverev, conquistando il suo quinto slam, il secondo consecutivo a Wimbledon. Ho visto mamma uscire 2 volte per la tensione, ha commentato l'alto atesino scherzando. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Funzionerà. E che cavolo vuoi che ne sa?
6: Ma che succede?
5: Vedere questo fumo.
6: Non lo so, signore. Squadra antincendi!
5: Qualcuno va da sotto a controllare.
6: Sì, signore.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. 1980. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio.
1: Applauso, a risata.
2: Come riconosce?
1: Sì, perché l'ha sentita un sacco di volte, no? Allora, come apre bocca, sapevamo già dove va a finire, capito? Allora giù tutti.
2: Questo vuol dire che io dico sempre le stesse battute, le stesse frasi spiritose.
1: E appunto, no? E allora, siccome sapevamo questo, noi reagiamo come coi cantanti che hanno fame le canzoni famose. Giù, via, applauso. Apri bocca e via.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
0: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
6: Buongiorno, sono Nives da Firenze. Volevo sentire Just in Case di Robin Big. Allora, World, WORDS, dei Bee Gees. Grazie.
7: Non ci sono problemi, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
0: Questa è 7080.it.
3: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
8: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il sole sembra sorgere solo per illuminare un palco infinito affacciato sull'oceano. La luce del mattino è chiara e le onde si muovono con un ritmo morbido. Io sono Marco e anche oggi vi porto a camminare lungo questa spiaggia dove le canzoni che abbiamo amato degli anni 70 e 80 continuano a vivere sotto un cielo blu intenso. Il sole è alto e sento nell'aria un'energia elegante. Poco più avanti, vicino a una duna che sembra un palcoscenico naturale, vedo una figura dallo sguardo curioso, ironico, leggero. È Franco Battiato, mi saluta con un cenno delicato, mentre le prime note di una canzone iconica entrano leggere, quasi sospese. Qui a Neverland il nostro centro di gravità permanente è uno solo, la musica.
3: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il sole continua a splendere forte, ma l'aria si fa ancora più frizzante. In lontananza sento un battito deciso, allegro e irresistibile. Sulla battigia, con un sorriso luminoso che riflette la luce del mare, vedo arrivare una voce unica. È Whitney Houston. Cammina con passo sicuro, elegante, ma pieno di energia. La sua voce parte potente, solare, e Neverland si trasforma in una gigantesca pista da ballo sotto il cielo blu. È impossibile non muoversi. I Wanna Dance With Somebody, e qui sull'isola troviamo sempre qualcuno con cui ballare.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il pomeriggio avanza e l'atmosfera si fa vellutata, avvolgente come una brezza che accarezza la pelle. Vicino a un chiosco illuminato da piccole luci dorate vedo una figura elegante, sorriso magnetico e presenza scenica inconfondibile. È Barry White. Con lui basta una nota di basso per far vibrare tutta l'isola. Le onde rallentano, il tramonto si fa più intenso e l'aria si riempie di ritmo. Ma attenzione, qui non c'è malinconia, solo un'energia che unisce e fa sorridere. Quando parte You are the first, the last, my everything, anche il sole sembra fermarsi un istante per ascoltare.
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland. E c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: E adesso eccolo lì, il sole che scende piano dietro l'orizzonte come un grande riflettore che si abbassa dopo lo spettacolo. Io sono Marco e vi aspetto alla prossima passeggiata su questa spiaggia dove le leggende cantano ancora. Il mare tiene il tempo e gli anni 70 e 80 non sono mai finiti. Hanno solo trovato un'isola tutta per loro.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Estate, che sia un lento, un ballo sfrenato, un sogno d'amore, la spiaggia del 1976 ha sempre la musica giusta, come Fernando degli ABBA, poesia in musica, da ascoltare guardando il mare al tramonto.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Hey Boomer!
2: Di che si tratta?
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Andata!

0: 7080.it.
1: Sono le 12.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ma cosa dovremmo fare noi della polizia per essere più umani? Fornire un servizio di scorta ai ladri quando vanno a rubare?
4: Qualche volta lo fa, quando accompagnate certi pezzi grossi.
0: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Evviva la radio!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Uè, basta! Smettetela!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. Ancora tensione altissima in Medio Oriente, nuova ondata di attacchi USA in Iran. Ieri sera gli Stati Uniti hanno comunicato di aver lanciato ulteriori raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto. Stando al Ministero degli Esteri iraniano, qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa, l'Iran smetterà di attenervisi. E la Russia sta conducendo una vasta campagna informatica con finalità di sabotaggio e spionaggio in una decina di paesi europei. Ad accusare Mosca e Parigi, che annuncia nei prossimi giorni la convocazione dell'ambasciatore russo in Francia, oltre a sanzioni per 9 persone e 4 entità responsabili di questa campagna orchestrata dal Servizio Federale di Sicurezza russo. La cronaca ci porta a Palermo, dove sono state fermate 22 persone, protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi tempi. 7 persone sono finite in carcere. Secondo chi indaga, si tratterebbe degli autori e dei mandanti degli attentati e delle intimidazioni che dal novembre a oggi hanno interessato la zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale e San Lorenzo. A 9 degli indagati vengono contestati reati di estorsione e detenzione illegale di armi da guerra con l'aggravante mafiosa. È stato rimpatriato il cittadino straniero di 18 anni che lo scorso 2 luglio, insieme a un gruppo di connazionali, aveva aggredito agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale nei pressi del Colosseo, arrivando anche a danneggiare un'auto di servizio. I rider di Glovo e Deliveroo di Firenze hanno indetto uno sciopero per il prossimo 15 luglio. La decisione è stata presa a seguito delle principali criticità del settore, tra cui paghe sempre più basse e condizioni di lavoro al limite, soprattutto col caldo. I lavoratori dunque hanno scelto di aprire una fase di protesta che prenderà il via mercoledì con uno sciopero. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Tu sei dissociato da questa realtà, David. La tua mano, le tue molecole non sono stabili. Finché quel buco rimane aperto, la tua stabilità molecolare peggiora. Alla fine ti rimaterializzerai nel 43, come il tuo amico Parker. Devo fare.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta
7: The Disco Action.
0: Una produzione K-Vox. Numero 10.

Disco Action Extended Version. 10 super hit disco lungo 10 anni.

0: Conosco tutto io. Io, guardi, lo stadio del Maracanà.
1: Ma non mi faccia ridere, guardi, non mi...
2: Che cosa? Io lo conosco personalmente. Ma che cosa, scusi?
0: Lo stadio del Maracanà è stato a mangiare a casa mia.
2: Ah sì, allora vuol dire che tu conosci per esempio bene Pelé. Non fammi credere questo.
1: Io Pelé.
2: Non dimmi questo.
1: Ma
2: scusi.
1: Pelé, guardi.
2: Non dirmi questo.
1: È una persona formidabile.
2: Prego?
1: Formidabile.
2: Formidabile.
1: Io ma lo sa che io ho fatto una partita contro di lui, mi hanno falciato in aria, ho tirato un rigore, è venuto giù una vetrina, mi ho corso dietro uno. Lo so io che cosa ho passato.
3: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
6: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
7: 7080.
6: Oppure
7: Hey Siri.
6: Metti 7080.
7: Metti 7080.
6: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
8: Ciao 70s, il mio primo disco o cassetta, in realtà era un 45 giri che ho comprato, sono vecchio. Era Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri.
9: Io canto al ritmo del dolce tuo respiro.
3: Questa è 7080.it.
10: The Disco Action.
3: 10 super hit disco lungo 10 anni. Numero 5.

0: Casa80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox.
2: Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.
3: Questa
2: è 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
4: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono con la giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
5: Buongiorno, oggi vi parlo di un noto successo degli anni 80. Nel 1981 Loretta Goggi arrivò seconda al Festival di Sanremo con Maledetta Primavera, ignara probabilmente che sarebbe diventata la canzone più famosa del suo repertorio.
6: Voglia

titolo di cronaca, quell'edizione fu vinta da Per Elisa di Alice, scritta da Paolo Amerigo Cassella e Totò Savio. Maledetta primavera avrebbe dovuto essere la sigla di coda di Hello Goggi, trasmissione in onda su Canale 5, poi sostituita in quello che divenne il primo varietà di Canale 5 da Il mio prossimo amore, il titolo del quinto album di Loretta Goggi.

Come raccontò in un'intervista di qualche anno fa agli esordi della sua carriera, Luritta Goggi non avrebbe proprio dovuto cantare. Ricordo che mi avevano sconsigliato di cantare, lo stereotipo voleva le showgirl adatte alle marcette. Nessuno pensava che avrei potuto avere l'estensione e la potenza di Mina o di Barbara Streisand. Invece il brano di Luritta Goggi ebbe un enorme successo. In Italia, Maledetta Primavera entrò in classifica al terzo posto nel marzo del 1981, per poi passare al primo la settimana successiva e tornando al terzo per 5 settimane consecutive.

Maledetta primavera di Loretta Goggi divenne popolare anche all'estero, in particolare in Europa e America Latina. Nel 2018 ha ottenuto il disco d'oro per aver venduto nei 40 anni di vita ben 2 milioni e 300 mila copie. In Europa Maledetta primavera divenne molto popolare in Germania e anche in Finlandia. Nel 1982 la cantante Paula Koivuniemi realizzò una versione in finlandese di Maledetta primavera, Aikuinen Nainen, rendendola uno dei brani italiani più conosciuti nel paese nord europeo.

0: Nella versione italiana la primavera fa da sfondo a ricordi nostalgici di amori giovanili ormai finiti, i quali ricordi lasciano il posto al desiderio di una donna adulta di avere un compagno stabile. In quella finlandese si parla solo di libertà e indipendenza.
1: Grazie ad Enzo Mauri per il tema odierno. Appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
2: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. Questa è 7080.it. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
3: Ancora in spiaggia in questa estate del 1985, secondo classificato al Festival di Sanremo e numero uno in Italia a fine febbraio, ha conquistato le radio e le cassette portatili sulla spiaggia, un pezzo pop italiano con un tocco internazionale, portato da un giovanissimo e carinissimo Luis Miguel.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 13 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Vuoi una Peroni?
4: Sì, bionda, spumeggiante.
5: A me, bionda spumeggiante.
4: Mi scusi, oggi vedo una bionda birra dappertutto.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: info@consultmedia.it. Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
7: Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Per me, numero uno!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, la Russia sta conducendo una vasta campagna informatica con finalità di sabotaggio e spionaggio in una decina di paesi europei. Ad accusare Mosca e Parigi, che annuncia nei prossimi giorni la convocazione dell'ambasciatore russo in Francia. Oltre a sanzioni per 9 persone, 4 entità responsabili di questa campagna orchestrata dal Servizio Federale di Sicurezza russo. Cinema in lutto, è morto all'età di 78 anni Sam Neill, protagonista della saga Jurassic Park nel ruolo del paleontologo Alan Grant e per aver recitato in lezioni di piano Palma d'Oro al Festival di Cannes. Neill ha recitato in oltre 150 produzioni in una carriera durata 5 decenni. Nel 2023 aveva rivelato di essere malato. Voltiamo pagina, l'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Intanto un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi. E un altro incendio, divampato ieri sera in un bar alla periferia della capitale thailandese Bangkok, ha causato almeno 27 morti e 63 feriti, di cui 22 in condizioni critiche. Il fumo avrebbe ucciso la maggior parte delle vittime, si indaga per determinare le cause del rogo. Il tennis in chiusura, difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nella Race to Turin, centrando già il pass per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Zverev, ora l'avversario più vicino, vista l'assenza di Carlos Alcaraz, almeno fino a Cincinnati. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora tempo stabile ampiamente soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più sulle Alpi con isolati temporali, temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, eccezion fatta per qualche annuvolamento in più in formazione sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso, poche nubi anche a ridosso dei monti. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 38 gradi.
5: Tutti vogliono salvare il mondo, solo che nessuno è d'accordo sul come.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Veramente?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Però fingete bene, lo sai.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Ci sono le canzoni preferite di Sara di Lainate oggi in 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, e soprattutto c'è la sua bella classifica, dove voglio iniziare subito ascoltando la posizione numero 10.
0: Questa è 7080.it.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Sara di Lainate ha scelto di aprire la sua classifica con questa canzone di Mia Martini, Almeno tu nell'universo, al numero 10. Al numero 9, Luca Barbarossa, L'amore rubato, Riccardo Cocciante con Celeste Nostalgia, al numero 8. Al numero 7, Sandro Giacobbe, Sarà la nostalgia. Al numero 6, Paola Turci con Mi chiamo

Sara di Lainate nella sua classifica al numero 6 ha messo questa canzone di Paola Turci, Mi chiamo Luca, cover del brano Luca di Susan Vega. Al numero 5 Fiordaliso, Non voglio mica la luna. Al numero 4 ascoltiamo anche questo pezzo

0: Questo brano di Zucchero, Canzone triste, è stata presentata al Sanremo dell'86 ed è arrivato al 21esimo posto. Poi si è rivelato un grande successo e addirittura Sara oggi lo ha messo in posizione numero 4 nella sua classifica. Al numero 3 Fiorella Mannoia, Come si cambia. Al numero 2 c'è Loredana Bertè.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it.

pubblicata nel 1982 questa canzone di Loredana Bertè, Non sono una signora. Oggi numero 2, questa è la classifica di Sara che continua e ci regala anche l'ultima canzone di oggi che

0: Canzone questa scritta da Mogol e Mario Lavezzi esattamente nel giugno del 1988 e poi interpretata da Lucio Dalla e Gianni Morandi. Vita è il titolo. È anche numero uno nella classifica di Sara. Sono arrivato come sempre alla conclusione. Aspetto le vostre classifiche e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: E se un bambino faceva finto di non sentire il richiamo dei propri genitori, i genitori, cioè anzi le mamme, scendevano, mamme, a riprendersi i figli con mezzi di persuasione che non erano parole, frasi, erano cucchiarella, de legno, de faggio, battipanni dei vimini, cinta con la fibbia e ciabatta de cuoio.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
7: Beh, andata. E tornate vincitori, giusto?
8: Io ho 60 anni, sono di Verona e ricordo quando facevano i cartoni animati un pomeriggio alla settimana, il martedì dopo il telegiornale dell'una e mezza o prima, non ricordo, ed era fumetti in tv.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
9: The Weeks Compilation.
2: 10 over the top alla carta.
10: 13 luglio 1982, l'appuntamento è con Weeks Compilation, la classifica dei singoli più forti di questa settimana su 7080.it. All'ultimo posto oggi troviamo Kids in America di Kim Wilde. Al numero 9 apriamo con Ray Parker Jr. di Other

The Other Woman con Ray Parker Jr. al numero 9 della classifica di 7080.it, la Weeks Compilation, 13 luglio 1982. Numero 8 per Patrice Rushen, che andiamo ad ascoltare con Forget Me Nots.

Forget Me Nots, numero 8 oggi per Patrice Rushen all'interno di Weeks Compilation. Davanti a lei al numero 7 ci sono i Chicago con Hard to Say I'm Sorry, mentre al numero 6 abbiamo i Rio Speedwagon, Keep the Fire Burning. Quinta posizione per i Soft Cell che andiamo ad ascoltare con Tainted Love.

0: Oggi Soft Cell occupano la quinta posizione della Wix Compilation, appuntamento del 13 luglio 1982. Numero 4 per la Steve Miller Band con Abracadabra, mentre al numero 3 i Survivor, Eye of the Tiger.
1: The Wix Compilation.

Eye of the Tiger, la terza posizione di oggi per i Survivor Weeks Compilation, appuntamento del 13 luglio 1982. Medaglia d'argento per i Toto con Rosanna. E siamo arrivati anche oggi al momento di svelare la cima della nostra classifica, ma solo dopo aver rivisto tutte le posizioni dalla decima alla seconda. Kim Wilde è al numero 10 con Kids in America. Ray Parker Jr. è nono con The Other Woman. Forget Me Nots, Patrice Rushen, numero 9. Chicago, settimi con Hard to Say I'm Sorry. Keep the Fire Burning, i Rio Speedwagon, sono sesti. Al numero 5 abbiamo ascoltato i Soft Cell con Tainted Love. Abracadabra, la Steve Miller Band, è al quarto posto. I Survivor da Rocky, numero 3 con Eye of the Tiger, li abbiamo appena ascoltati. Rosanna dei Toto occupa invece la seconda posizione. E al primo posto oggi, 13 luglio 1982, in questo appuntamento con Weeks Compilation,

0: Human League, Don't You Want Me, prima posizione oggi, 13 luglio 1982. Con questo brano chiudiamo l'appuntamento coi 10 over the top alla carte di oggi. Weeks Compilation torna domani, sempre puntuale, su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Ogni giorno.

0: Hey Boomer!
1: A me non ce la fai, non hai un bel niente, buffo!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Parli in questo modo di fronte a mio figlio, fanculo, te e la tua famiglia!

0: Sono le 14 ed un minuto.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Allegria!
3: Questa è 7080.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
1: Ma è mia!
5: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
8: Questa è musica... Questa...

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non indicare me, brutto bastardo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Non vorrei sembrarti troppo figo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. In primo piano la guerra USA-Iran, transiti di navi commerciali azzerati da ieri sera attraverso lo stretto di Hormuz, sullo sfondo della nuova escalation. La BBC segnala come alcuni singoli cargo siano passati nelle scorse ore al buio, ossia con i transponder spenti. Ieri il governo di Teheran aveva parlato di passaggio al momento non più possibile a causa dei movimenti illegali delle forze armate americane nella regione. Avanti nel sostegno a Kiev, il presidente francese Macron riunisce oggi a Parigi il vertice della coalizione dei volenterosi per l'Ucraina in presenza del presidente Zelensky e di 37 paesi aderenti all'iniziativa. A Bruxelles invece il Consiglio degli Esteri avrà il compito di discutere del 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia. La cronaca ci porta a Palermo, dove sono state fermate 22 persone protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi tempi. 7 persone sono finite in carcere. Secondo chi indaga, si tratterebbe degli autori e dei mandanti degli attentati e delle intimidazioni che da novembre a oggi hanno interessato la zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale e San Lorenzo. A 9 degli indagati vengono contestati reati di estorsione, tentata estorsione e detenzione illegale di armi con l'aggravante mafiosa. Cinema in lutto, è morto all'età di 78 anni Sam Neill, protagonista della saga Jurassic Park, nel ruolo del paleontologo Alan Grant e per aver recitato in lezioni di piano, Palma d'Oro al Festival di Cannes. Neill ha recitato in oltre 150 produzioni in una carriera durata 5 decenni. Nel 2023 aveva rivelato di essere malato. In chiusura parliamo dell'anticiclone africano che riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Intanto un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Blocco 7 è pronto.
6: Pronto, attivato.
5: Blocco 7 è posizionato.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Così mi uccidi, amico.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Oh, che vuol dire che non ti piace? Magari ti piace.

0: 7 più.
1: Il cavallo è un animale povero, va in giro con gli zoccoli e senza le calze.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
2: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
7: Io vorrei ascoltare la canzone dei Crisma, Bebop.
8: Ancora tu!
9: Sei buono, Furio! Se no, se alza la pressione, te senti male!
2: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
10: The New Wave Collection. New Wave Collection.
11: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
12: Una produzione K-Vox.
13: In questa puntata di New Wave Collection, tra le canzoni che ascolteremo, i Divo dall'Ohio con Whip It, Dexys Midnight Runners con Come On Eileen, i Duran Duran di Rio, i Flesh and the Pain dall'Australia con Waiting for a Train, Julian Cope dei Teardrop Explodes dal suo album solista The Greatness and Imperfection e ancora gli ex Bauhaus Lover Rockets con So Alive.

0: Alessia Cavallinna ha presentato
1: The New Wave Collection.
0: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
2: Questa è 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Saluti da Top of the Pops, dove vi svegliamo i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1977. I 5 più acclamati sono Andy Gibb, I Just Want to Be Your Everything, Fleetwood Mac, Don't Stop, Floaters, Float On, Ram Jam, Black Betty, Steven Bishop, On and On. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 15 ed un minuto.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Era piccolissimo e già mangiava la pasta, come oggi a 90 anni suonati. In tutto ne ha mangiato qualcosa come 80 quintali. Ed è sempre stata pasta Gigi, perché dal 1870 questa è la vostra pasta.
5: Questa è 7080.it.
6: Newslinet.it.
7: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
6: Newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
8: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.

0: piace la nostra musica?
1: Per chi lavori, avanti!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Per i libanesi, per i francesi!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Scricchiola sempre di più in Medio Oriente l'intesa tra Stati Uniti e Iran. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei ha dichiarato che, qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi. Intanto avanti nel sostegno a Kiev. Il presidente francese Emmanuel Macron riunisce, oggi a Parigi, il vertice della coalizione dei volenterosi per l'Ucraina in presenza del presidente Volodymyr Zelensky e di 37 paesi aderenti all'iniziativa. Due alpinisti sono morti sul Gran Paradiso a seguito della caduta in un crepaccio. I corpi sono stati recuperati dal soccorso alpino valdostano che li cercava dal 9 luglio, giorno in cui avevano lasciato il rifugio Vittorio Emanuele II per l'ascensione. 6 giovani stranieri, un 19enne dominicano e 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, sono stati arrestati perché ritenuti a vario titolo e in concorso tra loro responsabili dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, commesso lo scorso 26 maggio nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Non c'era modo migliore di festeggiare l'ingresso nella top 10 all time dei numeri 1 del tennis. Jannik Sinner, fresco bicampione di Wimbledon, inizia oggi la sua 87ª settimana da numero 1 del ranking ATP ed entra nella top 10 all time, eguagliando l'australiano Leighton Hewitt. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Puoi farlo.
6: Che stai dicendo? Cosa ha a che fare con me?
5: Sei venuto al mondo attraverso un paradosso temporale.
7: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: Italians80.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: Ma cosa mi dici mai?
0: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
0: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
5: Ciao, vi ascoltiamo da Piacenza, vi ascoltiamo attraverso la televisione.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Sogna ciò che ti va, vai dove vuoi, sii ciò che vuoi essere, perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare.

0: Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno Radio 7080, vorrei ascoltare la canzone Won't Let You Down, che praticamente era il mese di aprile del 1981 e cominciavo a lavorare in negozio come garzone, diciamo. È stato bello, l'ho fatto per 42 anni e per me è un bel ricordo. Grazie, buona giornata, siete unici, ciao.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Gianca di Bergamo. Mi fate ascoltare Big Japan degli Afril. In quegli anni è il bello di guidare la Vespa senza il casco.
2: Va bene, è pericoloso, signore.
3: Lo so.

0: Metti 70-80, 37-70, 88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Dori da Piacenza. Mi piacerebbe sentire Michael Crowe, Samurai. Grazie, buona serata.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Johnny, guarda che puoi fare con questo.
2: Con questo? Beh, ci posso fare un cappello. Ho una spilla. Un bel pennacchio da mettere.
3: Non ancora, Stryker. Fra poco ti diamo la copertura radar. Non capisco, avremmo dovuto averlo già da 10 minuti.
1: Anderson, controlla il radar. Ancora niente?
4: Ci vorranno 2 minuti e mezzo, capo.
1: 2 minuti e mezzo? Saranno fuori rotta, forse.
3: È impossibile, volano con gli strumenti.
2: Grazie.
5: Capo, la stampa non se ne va senza un comunicato.
6: Quanto tempo potranno resistere i passeggeri?
1: Mezz'ora, 40 minuti. Chi sta pilotando l'aereo?
7: Uno dei passeggeri. Ma è un ex pilota militare, volava durante la guerra, non c'è ragione di preoccuparsi. Io ci ho continuato.
8: L'aereo di che tipo è?
2: Oh, è un gran bel pezzo di aeroplano con strisce rosso a bordeaux, con tendina agli oblò, enormi ruote, somiglia a un grosso uccello volante.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
9: Ciao, per ora ascolto da casa come sempre in TV. Piacerebbe sentire Drive di Cars. Mi ricorda qualcosa da quando ero un po' più ragazzo con un'amica. Grazie.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Questo l'ho capito.
0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
2: E bentornati sulle frequenze del sole, della sabbia e dei sogni. È l'estate del 1977 e il jukebox sulla spiaggia vibra con tre hit che hanno fatto la storia. Pronti a tuffarvi nella musica? La voce calda di Umberto Tozzi è un ritornello che ti entra praticamente dentro. Era la colonna sonora di ogni storia, nata tra un ombrellone e un tramonto. Un inno alla passione estiva, diretto e sincero.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 16.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Una vedova si presenta in paradiso. Scusi San Pietro, per caso conosci mio marito? Non lo so, che tipo è? Guarda, un tipo estremamente originale. Pensi, prima di morire mi ha detto: se mi tradirai, mi girerò nella tomba. Ah, lo conosco, qui lo chiamano la trottola.
0: Questa è 7080.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
7: Hey Siri,
0: metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.

0: musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Croce, com'è buono!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato il completamento di una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, affermando di aver colpito decine di obiettivi in diverse località con munizioni di precisione per ridurre la capacità di Teheran di attaccare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. La TV dello Yemen Al Masira, affiliata al gruppo filo-iraniano degli Houthi, ha riferito che l'Arabia Saudita sta conducendo attacchi contro l'aeroporto internazionale di Sana'a. Come riporta Reuters, secondo alcuni residenti della capitale yemenita, aerei da guerra continuano a sorvolare la città. Nuova tragedia in montagna. I corpi senza vita di 2 alpinisti sono stati individuati e recuperati oggi dal soccorso alpino Valdostano sul Gran Paradiso. Li stavano cercando ormai dal 9 luglio scorso, quando i due avevano lasciato il rifugio Vittorio Emanuele e non erano più rientrati. In quello che avrebbe dovuto essere il primo giorno di lavoro di Youssef Ram Abdelaziz, i carabinieri di Crema hanno trovato un coltello che potrebbe essere l'arma utilizzata per colpire il 19enne egiziano ucciso sabato notte in Viale Repubblica. Si cerca anche l'auto dei 3 presunti autori dell'omicidio. Il calcio, come nei quarti dei mondiali 1986, così nella semifinale del 2026. L'Argentina sceglie la via della scaramanzia e chiede ufficialmente alla FIFA di poter giocare con la sua divisa da trasferta, pantaloncini neri e maglia blu nevi, che richiama ovviamente quella resa immortale da Diego Armando Maradona a Città del Messico. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: È arrivato il momento di concludere questo messaggio e di affrontare le incertezze e le grandi sfide della vita sul nostro nuovo mondo. Il computer codificherà questo messaggio con un dispositivo che Maya ha progettato per noi. Lei è convinta che consentirà alla nostra trasmissione di superare le complessità dello spazio-tempo fino a raggiungere la Terra.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 5.

0: Vedete, questa storia qua degli apparecchi che si spengono, io non so che c***o fare.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
7: Ciao a tutti, io sono Antonello da Genova. Nel settembre dell'84 per la prima volta ho ascoltato Love Kid di Freddie Mercury. Mi ricordo quel periodo lì, sono già passati 41 anni. Ciao a tutti, bye bye.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Alla fine ciò che conta non sono gli anni della tua vita, ma la vita che metti in quegli anni.

0: Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Il Numero Perfetto, un artista in tre brani.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con Il Numero Perfetto. Conosciuta come The Voice, è una delle voci più premiate e una delle più amate di tutti i tempi. Con vendite di corista mentre frequentava il liceo, fu una delle prime donne di colore ad apparire sulla copertina di Seventeen sotto la guida del presidente della Arista Records, Clive Davis. Nel 1985 pubblica un singolo che originariamente era stato offerto a Janet Jackson, che però rifiutò. Il brano è How Will I Know? Lei è Whitney Houston.

0: Girl I Know con Whitney Houston e dopo aver registrato una canzone d'amore in coppia con Jermaine Jackson, i due iniziano una relazione che finisce qualche tempo dopo, anche se rimarranno amici. Nel 1987 Whitney pubblica il suo secondo album e il singolo I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, che ottiene un grande successo. Tuttavia viene accusata da un giornalista di un programma radiofonico di essersi venduta e di non suonare abbastanza black, e Whitney si difende con rabbia. Ascoltiamo quindi I Wanna Dance With Somebody.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'arte.

I Wanna Dance With Somebody con Whitney Houston e arriviamo al brano delle Olimpiadi che si svolgono a Seoul in Corea nel 1988. Un duo scrive la canzone One Moment in Time che fa guadagnare a Whitney Houston una nomination al Grammy per la migliore interpretazione pop vocale femminile, anche se l'autore Albert Hammond ammette in seguito che mentre scriveva la canzone immaginava che Elvis Presley la intonava. L'ho scritta pensando a Elvis, ma era morto, disse Hammond. Whitney Houston è arrivata dopo. Ho pianto quando l'ho sentita. Era così bella la sua interpretazione. One Moment in Time, questa è Whitney Houston.

0: One Moment in Time con Whitney Houston a chiudere l'appuntamento con il numero perfetto di oggi. Torniamo domani con un altro artista e altre tre canzoni.
1: Patrizia Cavallin ha presentato Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ehi, boomer!
1: Vaffanculo.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ma va a lavorare, coglione!
0: 7080.it presenta Top of the Pops,
3: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Benvenuti su Top of the Pops, dove vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1989. I 5 fuori classe sono Richard Marx, Right Here Waiting, Madonna, Cherish, Nene Cherry, Buffalo Stance, Fine Young Cannibals, Good Thing, Donna Summer, This Time I Know It's For Real. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 16:59.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: I delinquenti ci prendono per il sedere e i giornalisti ci inzuppano il pane.
6: Noi vi diamo addosso quando spaccate la testa agli studenti o quando sparate sugli operai.
7: E dice che scherzate. E mi avvero che scherzate, vero?
2: Questa è 7080.it.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Stanco della routine?
12: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
13: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
14: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
15: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
16: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
17: Vogliamo andare?
16: 37 70 88 70 80.
18: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
16: Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it.

0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non ci sono problemi, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Donald Trump in un'intervista a Fox ha dichiarato: probabilmente saranno gli Stati Uniti a gestire lo stretto di Hormuz. Se saremo noi a gestirlo, verremo rimborsati. Intanto, sullo sfondo della nuova escalation, i transiti di navi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz sono azzerati da ieri sera, lo riporta la BBC. Altri 6 giovani sono stati arrestati per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione Certosa di Milano con una 30ina di coltellate il 26 maggio. Questi sono ritenuti responsabili di quanto accaduto quella sera, ma sarà il GIP ad accertarne la colpevolezza. A Palermo i carabinieri hanno eseguito il fermo di 22 persone presunte protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi mesi in città, la cosiddetta banda del Kalashnikov. 9 sono accusate di estorsione e tentata estorsione, armi illegali con aggravante mafiosa, per gli altri accuse di narcotraffico. Un incendio boschivo è divampato nella notte in località La Colla a Vicchio, in provincia di Firenze. Le fiamme stanno interessando una zona impervia e hanno già coinvolto circa 15 ettari di bosco. Nella notte sono intervenute alcune squadre del sistema antincendi boschivi della regione toscana. Il tennis, dopo il terzo turno raggiunto a Wimbledon 2026, fermato soltanto dal semifinalista Taylor Fritz, Lorenzo Sonego inizia con una vittoria la propria avventura nel torneo ATP 250 di Gstaad, dove supera il 20enne austriaco numero 171 del mondo, Joe Schwarzler, con il punteggio di 6-4-7-6. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Era già rotto quando l'ho preso.
5: Perché non parte dall'inizio? Sembra avere un rapporto distorto con il tempo.
4: Percepisco il tempo meglio di chiunque altro.
5: Si sta prendendo gioco di noi.
6: Allora stiamo al suo gioco.
4: Lo segue. Quell'uomo è un serial killer.
6: Che questa storia finisca.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider, 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta, una produzione K-Vox.
1: La donna giustamente in casa dopo un po' pretende. Abitavamo a Sesto San Giovanni, prima in affitto, e visto che il lavoro andava bene ha cominciato: io voglio andare a abitare in centro, a Milano in centro. Prendi la casa in centro. Dopo 6 mesi mi chiamava tutti i giorni, io sono stufa, tutte le volte che lavo al balcone c'è quella lì che mi guarda. Ma che cazzo vuoi, la Madonnina, non è che posso tirarla via adesso.
0: Questa è 7080.it.
2: Sta facendo?
3: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
3: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
4: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
7: Ciao, mi chiamo Michela e chiamo da Sirmione. Diciamo che la canzone di Alan Parsons è stata quella che ha dato l'inizio a tutta una serie di canzoni legate poi alla mia adolescenza, che è stata tutta negli anni 80. Quindi è speciale per quello. Da lì è partita tutta la mia passione per quel periodo, che ancora oggi seguo costantemente. Grazie a voi.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

0: www.radioticino.it.
1: Sono le 17:57.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Carmen, zitta, amore mio, io sono uomo d'affari. Brinda la supercazzola prematurata, una cosa da segni. Tapioca terapia, dollari, sterline, allaccia, scarpa, allaccia di moto albergo.
0: Questa è 7080.it.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Stanco della routine?
5: Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
1: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
0: Società Italiana per la tutela della voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
2: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma scusi, lei che cosa si interessa di me?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Eh sì.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Ha confessato, ha ammesso di essere stato lui a uccidere Aurora Tila, gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. Al processo di appello, l'ex fidanzato della tredicenne, condannato a 17 anni dal Tribunale per i minorenni, ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Mario Adinolfi ha respinto le accuse di truffa e di evasione fiscale, per le quali è agli arresti domiciliari. Non sono un lestofante, non truffo le vecchiette, facevo un'attività lecita. Sono un giocatore, ha quasi urlato l'indagato nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Roma. Dipendenza dai social, l'Europa si muove e in un punto stampa a Bruxelles la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha chiarito che serve una regolamentazione europea per regolare l'accesso dei minori alle piattaforme. I rider di Glovo e Deliveroo di Firenze hanno indetto uno sciopero per il prossimo 15 luglio. La decisione è stata presa a seguito delle principali criticità del settore, tra cui paghe sempre più basse e condizioni di lavoro al limite, soprattutto per il caldo. La maledizione dell'Inter sull'esterno destro continua. Dopo Palestra, soffiato dal Chelsea quando era ormai a un passo, sfuma anche Anan Khalili. L'esterno israeliano, per cui si era trovato un accordo da 25 milioni con l'Union Saint-Gilloise, non ha ottenuto l'idoneità sportiva. A confermarlo Giuseppe Marotta. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo ampiamente soleggiato, fatta eccezione per qualche rovescio temporale diurno che si formerà sui rilievi di Alpi e Prealpi centro-orientali. Le temperature massime saranno comprese tra i 33 e i 38 gradi. Al centro, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con il passaggio solo di qualche esile velatura. Caldo in ulteriore ascesa, con temperature massime stimate tra i 34 e i 39 gradi. Al sud e sulle isole, prevalenza di sole e cielo sereno ovunque. Temperature in aumento, con massime comprese tra 33 e 38 gradi, ma con picchi estremi che in Sardegna potrebbero toccare i 41-42 gradi.
5: Perché non funziona questo aggeggio?
6: Dammi tempo, ci sto lavorando! Oh, eccolo il problema!
5: E allora, che cos'è?
6: I circuiti di trasferimento funzionano con l'uranio che si è esaurito.
7: Un momento, vuoi dire che dobbiamo trovare dell'uranio?
6: Temo proprio di sì. Ma dove lo troviamo nell'Europa della Seconda Guerra Mondiale?
7: C'è solo un posto, nel laboratorio top secret del Centro di Ricerca Atomica a Berlino.
6: Aspetta, la Germania costruisce armi di distruzione di massa? Perché l'America non viene qui a prenderla a calci?
7: Non saprei. Forse perché la Germania non ha i pozzi di petrolio?
6: Oh!
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in 3 brani. Conduce Roberto Lucchi.
3: Nei prossimi 10 minuti ascoltiamo 3 successi, 3 canzoni di Miguel Bosé. Questo è Il numero perfetto, un artista in 3 brani. E nel 1977 esce il suo primo LP dal titolo Linda. Ma nel 1978 c'è questo 45 giri che vale la pena ascoltare.
0: Il numero perfetto, un artista in 3 brani.

Siamo nel 1978 con questo 45 giri dal titolo Anna che abbiamo ascoltato. Saltiamo al 1982 dove esce un altro singolo di grande successo, perché la canzone è questa, Bravi ragazzi.

0: grande successo di questa canzone, Bravi Ragazzi, uscita come 45 giri nel 1982. 1984 esce il quinto album di questo grande artista e cantante, Miguel Bosé. Il titolo è Bandido. Noi ascoltiamo la canzone che apre il lato B.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

0: terza ed ultima canzone oggi con Miguel Bosé, questa è Miraggi, altro grande successo, il numero perfetto, un artista in tre brani, anche oggi arrivato alla conclusione, vi aspetto per il prossimo.
1: 7080.it ha presentato il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani, ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Le spiacerebbe ripetere, scusi?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
4: Devo fare a mettere a posto il campanello.

0: newslinet.it. Newslinet.it.
1: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
1: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70
4: 80. Siamo in Lomellina, non siamo romani.
5: Nonna, che vuol dire? Vuol dire che...
4: Ma ci piace troppo quella canzone.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Il vero amore è come una finestra illuminata in una notte buia. Il vero amore è una quiete accesa.

0: con noi. Resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
2: Sono le 19.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: È tempo di vendemmia nella Valle Felice e nel minuscolo mulino bianco il piccolo mugnaio inventa sempre nuove merendine.
5: Con la crostatina finalmente Clementina sarà mia! È cotta! E adesso la crema al cacao!
0: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: Questa è 7080.it.

0: piace la nostra musica?
1: Sapete cosa? Qui ci vuole dello champagne.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Non mi sono mai sentito così vivo!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. In apertura la cronaca, ha confessato il femminicidio di Aurora Tira all'ex fidanzato, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. Il ragazzo, all'epoca dei fatti sedicenne, ha ammesso di essere stato lui a uccidere la ragazzina di 13 anni, morta dopo essere stata gettata da un balcone della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre 2024. Nuova tragedia in montagna. I corpi senza vita di 2 alpinisti sono stati individuati e recuperati oggi dal soccorso alpino Valdostano sul Gran Paradiso. Li stavano cercando ormai da giorni, dal 9 luglio scorso, quando i 2 avevano lasciato il rifugio Vittorio Emanuele e non erano più rientrati. Una persona è stata uccisa durante una sparatoria nella città di Biddeford, nel Maine, nella quale sono stati coinvolti anche gli agenti dell'ICE, l'Agenzia per il Controllo dell'Immigrazione e delle Dogane. L'ha reso noto il presidente della Camera dello Stato americano in un messaggio su Facebook. È morto a 78 anni Sam Neill, attore diventato noto in tutto il mondo con il film Jurassic Park. Al momento della scomparsa si trovava nella sua casa di Sydney, in Australia. La notizia della scomparsa è stata confermata dai familiari. Le ragioni del decesso sarebbero slegate dalla battaglia contro il linfoma che stava affrontando dal 2023. Chiudiamo con la musica. Il nuovo album di Madonna, Confessions 2, il suo primo disco di inediti dopo 7 anni, debutta direttamente negli Stati Uniti al primo posto della Billboard 200, firmando uno degli esordi più importanti dell'anno. Per la pop star è anche la migliore settimana di streaming della carriera. L'album ha raccolto oltre 20 milioni di ascolti on demand. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Chi sei? Cosa vuoi? Chi sei?
6: Mio fratello non c'è, non c'è più.
7: Quando è successo?
6: 1 mese fa, ma era quasi un anno che andava dentro e fuori da quell'ospedale. Da quei macellai capaci solo di ammazzare la gente.
8: È la terza donna che troviamo conciata così in 2 anni.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
9: The Hit Parade.
10: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox, numero 5.

0: Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Da un'idea di 7080.it.
1: Numero 3.

0: Vox. Hey Boomer!
1: Cosa? Che cosa hai detto?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Per chi lavori, avanti, per i libanesi, per i francesi!
0: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: newslinet.it.
1: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
1: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: La voce è identità, tono, timbro, energia.
4: È ritmo, articolazione, presenza.
3: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
4: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
3: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
4: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
3: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
5: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
6: Non basta parlare di pace, bisogna crederci e lavorare per ottenerlo.

0: alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Salve, vorrei sentire Gary Lowe.
2: Mo guardo chi è rientrato.
1: You are a danger. Grazie. Mara da Cesano Maderno.
3: Per me, numero uno.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Anna da Belluno e vorrei tantissimo sentire la canzone dei Village People in the Navy, e la dedico a mia cugina Agatha.

0: Metti 70-80, 37-70, 88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao ragazzi, vi ascoltiamo da San Martino Sicomario e ci piacerebbe sentire Orgoglio e Dignità di Lucio Battisti. Un saluto a tutti.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Quando c'era loro si schiacciava, mica, era tutto lo sbattere dei tacchi. Tic tac, tic tac, tic tac. È sempre durata da qua, durata da là, durata su, durata da giù. Ma dove vanno questi di oggi? Ma dove si radunano?
2: Lo fermo, la democrazia, sempre con quei foglietti davanti agli occhi, non fermo.
1: Ma dove vanno? Il duce stava sempre in mezzo a tutti che dava ordini secchi e categorici. Tu vai da qua, tu vai da là, tu fa questo, tu fa quell'altro. Fammi vedere cosa c'è dentro la mano. Fammi vedere cosa c'è dentro la sacoccia. Tu sta zitto, parla quando pisciano le galline. Sì, sì, proprio così
0: diceva. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Posso richiedere una musica del...

Ciao, io vi ho scoperto ieri, ragazzi, siete una forza, non sapevo di voi. Comunque mi chiamo Maria e mi piacerebbe ascoltare Su di noi Pupo degli anni 80. Ovviamente avevo solo 10 anni. E Nicca Costa per un ricordo, perché mi ricordo le frasi che disse quando la cantò, che era: se moriva il padre sarebbe stata l'unica canzone che avrebbe cantato con On My Own. Grazie e siete una forza. Comunque giro la voce ai miei amici di voi.

0: 7080.it.
1: Sono le 20.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ai ai ai, che peccato, mi è caduta sull'uccello.
0: Questa è 7080.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
7: Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità 7080.it. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Se faccio una domanda si dia una risposta.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici è l'iniziativa lanciata oggi a Parigi in occasione del vertice dei volenterosi firmata dall'Italia e altri 8 paesi, tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. Per Zelensky serve a portare Putin a trattare. Macron dice proteggiamo Kiev e costruiamo la difesa europea. Ira del Cremlino che dice fomentano la guerra. Golfo di nuovo in fiamme invece tra minacce e nuovi raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, saremo i custodi dello stretto, incasseremo il 20% del valore di ogni carico, afferma Trump che annuncia il ripristino del blocco americano verso le navi iraniane. Teheran avverte pronti ad abbandonare l'accordo se gli Stati Uniti non rispettano gli impegni. Transiti intanto di nuovo azzerati sullo sfondo della nuova escalation, gas e petrolio volano. La politica, alta tensione alla Camera alla vigilia del voto, in aula sulla riforma della legge elettorale, nessun accordo sulle preferenze da ambo gli schieramenti. Sull'emendamento firmato solo da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, il relatore si rimetterà all'aula. Nel centro-sinistra il Movimento 5 Stelle presenta una proposta per l'indicazione di 1 o 2 nomi con vincolo di genere. Ha confessato di aver ucciso l'ex che aveva appena 13 anni dopo averlo negato per 2 anni. Al processo d'appello per il femminicidio di Aurora Tila, uccisa il 25 ottobre del 2024, il giorno della svolta con la missione da parte del minorenne, 15enne all'epoca del delitto, in videocollegamento dal carcere minorile di Catanzaro. Il ragazzo è stato condannato a 17 anni in primo grado. Nell'aula invece dove si celebra un altro processo per femminicidio, quello di Pamela Genini, finita coltellata dall'ex sul balcone del suo appartamento a Milano, vengono invece proiettate le immagini degli ultimi istanti di vita della ragazza tratte dalla bodycam degli agenti intervenuti. Il tennis, il ranking aggiornato dopo Wimbledon, racconta una storia che parla sempre più italiano. Il trono del tennis mondiale ha un padrone, il suo nome è Jannik Sinner. Il secondo trionfo consecutivo a Wimbledon è il sigillo sul dominio che riflette anche nei numeri del ranking ATP. Con 13.450 punti, Jannik resta saldamente numero 1 e amplia ulteriormente il vantaggio sugli inseguitori. Alle sue spalle però cambia il volto della classifica. Alexander Zverev, finalista con Sinner a Wimbledon, sale al secondo posto con 8.480 punti, superando Carlos Alcaraz, ora terzo, quota 8.160. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Devi piantare i semi del futuro.
5: Io so da dove vengo, ma voi sapete da dove venite.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
8: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il sole sembra sorgere solo per illuminare un palco infinito affacciato sull'oceano. La luce del mattino è chiara e le onde si muovono con un ritmo morbido. Io sono Marco e anche oggi vi porto a camminare lungo questa spiaggia dove le canzoni che abbiamo amato degli anni 70 e 80 continuano a vivere sotto un cielo blu intenso. Il sole è alto e sento nell'aria un'energia elegante. Poco più avanti, vicino a una duna che sembra un palcoscenico naturale, vedo una figura dallo sguardo curioso, ironico, leggero. È Franco Battiato, mi saluta con un cenno delicato, mentre le prime note di una canzone iconica entrano leggere, quasi sospese. Qui a Neverland il nostro centro di gravità permanente è uno solo, la musica.
7: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il sole continua a splendere forte, ma l'aria si fa ancora più frizzante. In lontananza sento un battito deciso, allegro e irresistibile. Sulla battigia, con un sorriso luminoso che riflette la luce del mare, vedo arrivare una voce unica. È Whitney Houston. Cammina con passo sicuro, elegante, ma pieno di energia. La sua voce parte potente, solare, e Neverland si trasforma in una gigantesca pista da ballo sotto il cielo blu. È impossibile non muoversi. I Wanna Dance With Somebody, e qui sull'isola troviamo sempre qualcuno con cui ballare.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il pomeriggio avanza e l'atmosfera si fa vellutata, avvolgente come una brezza che accarezza la pelle. Vicino a un chiosco illuminato da piccole luci dorate vedo una figura elegante, sorriso magnetico e presenza scenica inconfondibile. È Barry White. Con lui basta una nota di basso per far vibrare tutta l'isola. Le onde rallentano, il tramonto si fa più intenso e l'aria si riempie di ritmo. Ma attenzione, qui non c'è malinconia, solo un'energia che unisce e fa sorridere. Quando parte You are the first, the last, my everything, anche il sole sembra fermarsi un istante per ascoltare.
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland. E c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a

0: E adesso eccolo lì, il sole che scende piano dietro l'orizzonte come un grande riflettore che si abbassa dopo lo spettacolo. Io sono Marco e vi aspetto alla prossima passeggiata su questa spiaggia dove le leggende cantano ancora. Il mare tiene il tempo e gli anni 70 e 80 non sono mai finiti. Hanno solo trovato un'isola tutta per loro.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.

0: www.radiosmog.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
3: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
4: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
5: Buonasera, 7080.it, sono Rocco, telefono dall'autostrada Catania Messina. Volevo ascoltare il brano Coreando su di noi, De ricchi e poveri, che è stata la sigla trasmissione televisiva, mi pare Tante scuse, di tantissimi decenni fa. Ricordo che ero piccolo e mi divertivo tantissimo. Grazie a tutti voi, grazie per la bellissima musica che trasmettete tutti i giorni, a tutte le ore.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Nella vita più sarà grande l'ostacolo che potrai superare e più sarà grande la soddisfazione che potrai avere.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Un attimo!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma caspita, mi dia il tempo, no?
2: Vediamo un po' con chi esco stasera. Dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io ne pago la presa.
3: È chiaro, stufato.
4: Auf Wiedersehen!
5: Innamorato?
6: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

dice, eccola qua, come mi è venuta a chiosa. Le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Ora aprite i vostri testi a pagina 21 della introduzione. Lei, Perry, vuole leggere il primo paragrafo della prefazione, intitolato Comprendere la poesia.
2: Comprendere la poesia di Jonathan Evans Pritchard, professore emerito. Per comprendere appieno la poesia, dobbiamo anzitutto conoscerne la metrica, la rima e le figure retoriche. E poi porci due domande. Uno, con quanto efficace sia stato reso il fine poetico. E due, quanto sia importante tale fine.
1: Ecco cosa penso delle teorie di J. Evans Pritchard. Non stiamo parlando di tubi, stiamo parlando di poesia. Ma si può giudicare la poesia facendo la hit parade? Gagliardo Byron è al quinto posto, ma è poco ballabile.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

8080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Perugia, 1986.

0: 9080.it.
1: Sono le 21.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: E adesso mangia la pera che arriva la mamma.
4: Non ho più fame.
3: Dai, mangia la pera, su.
4: Non c'ho fame.
3: E chi se ne frega, non mangiare. Vuoi un po' di caffè?
4: No.
3: Prendilo, ti fa bene. Ti tira su, ti eccita. Mi sembra un morto, mi sembra, sto bambino. Mannaggia.
0: Questa è 7080.it.
2: Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
5: Non più. Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@connect.it. info@connect.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
0: Audio-video. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: 7080.it è anche in Piemonte. Cercala sul canale 351.
1: Ma chi Alessi a stura sica rompa le balle?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano con il governo che si dice pronto a varare una nuova stretta antimaranza. Secondo il quotidiano Il Messaggero, domani sul tavolo del Consiglio dei Ministri tornerà il DDL sicurezza. Allo studio una norma che amplia il raggio d'azione del fermo preventivo, l'articolo che permette alle forze di polizia di trattenere una persona fino a 12 ore quando vi sia un attuale concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica senza attendere il permesso preventivo di un giudice. Il ritocco sul tavolo del governo prevede di allargare questa facoltà anche ai vigili urbani, spiegano fonti di governo. Una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Questa è l'iniziativa lanciata oggi a Parigi in occasione del vertice dei cosiddetti volenterosi firmata dall'Italia e altri 8 paesi, tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. Per Zelensky serve anche a portare Putin a trattare. Macron afferma: proteggiamo Kiev e costruiamo la difesa europea. Ira del Cremlino che accusa: in questo modo i volenterosi fomentano la guerra. Golfo di nuovo in fiamme invece tra minacce e nuovi raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, saremo i custodi dello stretto e incasseremo il 20% di valore di ogni carico, afferma Trump che annuncia il ripristino del blocco americano verso le navi iraniane. Teheran avverte: siamo pronti ad abbandonare l'accordo se gli Stati Uniti non rispettano gli impegni. Transiti intanto di nuovo azzerati sullo sfondo della nuova escalation. Gas e petrolio accelerano. Dall'estero, un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro è stato ucciso durante una sparatoria nella città di Bedford nel Maine, nella quale sono stati coinvolti anche gli agenti dell'ICE. L'episodio arriva a pochi giorni da un'altra sparatoria mortale avvenuta a Houston in Texas, dove un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano. Il Viminale risponde alle critiche del presidente della regione Lombardia Fontana sulla distribuzione dei nuovi organici della Polizia di Stato. Da fonti del Ministero dell'Interno viene sottolineato che grazie agli interventi messi in campo dall'inizio della legislatura in Lombardia è stato garantito un significativo incremento del personale. Secondo quanto riferiscono le stesse fonti, nella regione sono stati assegnati complessivamente 1529 nuovi poliziotti. Il calcio mercato: Calaili non ha superato le visite mediche, la decisione è del CONI e la situazione di forza maggiore a cui dobbiamo attenerci. Con queste parole il presidente dell'Inter Marotta ha ufficializzato che il terzino israeliano non potrà diventare un nuovo giocatore dell'Inter. In casa Roma invece nel pomeriggio di oggi è arrivata l'ufficialità del rinnovo di Paulo Dybala fino al 2027. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Già, credo che sia la mia ora, eh?
5: I nostri patti erano questi.
4: Bene, sono pronto.
5: Dopo di lei, signor Buchmann.
4: Oh, mi scusi, ho dimenticato una cosa. Sono subito da lei. Non si sa mai, potrei vendere qualcosa lassù. Lassù?
5: Lassù, signor Buchmann. Andiamo.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
7: E rieccoci con l'appuntamento e le canzoni scelte per lo spazio Rock Hits di oggi. Marianne Faithfull, Broken English, Tina Turner, Nutbush, City Limits, Heart, Crazy on You, Bon Jovi, Wanted, The Dead or Alive, Joan Jett, The Black Hearts, Crimson and Clover, i Cars con Tonight She Comes, Def Leppard con Hysteria, i Boston, More Than a Feeling, Pink Floyd, Learning to Fly, Elvis Presley, Suspicious Minds. E tra le Rock Hits oggi ascoltiamo queste.

0: avevamo il diario segreto,
1: sì,
0: su cui scrivevamo tutte la stessa cosa, tutti in coro. Vorrei essere una lacrima per nascere dai tuoi occhi, vivere sulle tue, morire sulle tue
2: labbra
0: ed essere sepolta nel moccio del tuo fazzoletto.
3: Questa è 7080.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre?

0: corre, forestiero.
1: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
0: Affare fatto.
2: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
3: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
2: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
3: 0331 59 33 77
4: 0331 59 33 77.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Ciao, sono quello di ieri che volevo ascoltare i Nomadi. E ricordo, è sempre fatto di essere giovane, ma non piangere però. Ciao.
4: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
5: Dai una possibilità alla pace.

0: www.radioyulm.it. Ti piace la nostra musica?
1: Non credo di essere pronto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ci puoi giurare, amico.
0: 7080.it presenta
3: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
4: Una produzione K-Vox.

Il gel nei capelli e i Ray-Ban anche senza sole. Sei tu negli anni 80 e questa è 7080.it, dove tutti i giorni vivi il decennio più figo di sempre.

La tua maglietta Fruit of the Loom con le maniche arrotolate è ancora lì che ti aspetta. Questa è 7080.it, dove gli anni 80 non finiscono mai.

0: 7080.it ha presentato Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Siete su Top of the Pops, la chart dei 5 brani più forti trasmessi in radio in questo mese del 1965. I 5 pezzi che dominano le classifiche sono Sonny & Cher, I Got You Babe, We Five, You Are On My Mind, Righteous Brothers, Unchained Melody, Beatles, Help, Four Tops, It's the Same Old Song. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 21 e 58 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Bergomi! Gentile, è finito! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1.
2: Questa è 7080.it.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77.
10: 0331 59 33 77.
11: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
12: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
13: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it?
14: 7080.it.
13: Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
14: 70 80.
13: Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
14: 70 80.
13: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sa che non è stupida quella roba qui.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Mi piacciono le idee, me ne è venuto uno anche a me, prenda nota.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Questa è l'iniziativa lanciata oggi a Parigi in occasione del vertice dei volenterosi firmata dall'Italia e altri 8 paesi, tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. Per Zelensky serve anche portare Putin a trattare. Macron afferma: proteggiamo Kiev e costruiamo la difesa europea. Ira del Cremlino per Mosca, fomentano la guerra. La politica italiana: secondo fonti di stampa, il governo sarebbe pronto a varare una nuova stretta anti-Maranza. Domani infatti sul tavolo del Consiglio dei Ministri tornerà il DDL Sicurezza, allo studio una norma aggiuntiva che amplia il raggio d'azione del fermo preventivo, l'articolo che permette alle forze di polizia di trattenere una persona fino a 12 ore quando vi sia un attuale e concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, senza attendere permesso preventivo del giudice. Il ritocco sul tavolo del governo prevederebbe di allargare questa facoltà anche ai vigili urbani, spiegano fonti di governo. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha formalmente notificato al Congresso la ripresa dei combattimenti in Iran. In una lettera ai leader del Congresso, il presidente americano ha scritto che le forze statunitensi stanno conducendo attacchi difensivi contro obiettivi in Iran. La notifica riaccende lo scontro tra Capitol Hill e la Casa Bianca in merito all'autorità del presidente di continuare a condurre la guerra in Iran senza l'approvazione dello stesso Congresso. Trump intanto ha dichiarato poco fa: Hormuz resta aperto, ma non agli iraniani. Torniamo in Italia, perché il Piemonte fa i conti con una grave emergenza idrica e guarda le regioni confinanti per limitare i danni della crisi. Il presidente della regione Cirio ha comunicato l'avvio infatti di contatti con la Valle d'Aosta e anche con la Svizzera, col Canton Ticino, per aumentare la quantità di acqua destinata all'irrigazione dei campi. Non possiamo aspettare nemmeno un minuto, ha dichiarato Cirio al termine del tavolo per l'emergenza idrica riunito in regione. Siamo al calcio con la scelta del CT della Nazionale. C'è anche il nome di Andrea Pirlo nella lista dei possibili candidati per il ruolo di prossimo commissario tecnico degli azzurri. Maldini e Leonardo starebbero pensando all'ex regista azzurro, oltre che centrocampista di Milan e Juventus, per affidargli la guida dell'Italia verso gli europei e si spera ai mondiali del 2030. Tra i candidati alla panchina azzurra, oltre ai nomi già noti come Mancini e Conte, si aggiunge però anche il nome di Pioli. Il sogno dei tifosi italiani resta invece Guardiola. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Tutto bene?
5: Sì, tutto bene.
4: È l'ultima questa.
5: Senti, hai qualche idea?
4: Io dico che siamo ancora a Filadelfia. Fa tutto parte dell'esperimento. Ci hanno fatto qualche cosa al cervello.
5: Non c'è il deserto a Filadelfia.
4: Forse quello che vediamo non è reale. Può essere una allucinazione. Ci hanno ipnotizzati, forse. Certe cose a volte le fanno.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
6: 7080.it e Keybox presentano
0: 7080.it. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
7: Nell'appuntamento di oggi gli italiani Firefly con My Desire e dalla Francia Desireless Voyage Voyage. E ancora Gibson Brothers, Cuba, John Davis, Love Magic, Michael Zucker Band, Let's All Chant, Donna Summer, Hot Stuff, Orchestra Manoeuvres in the Dark, Enola Gay, Dexys Midnight, Come On Eileen, Duran Duran, Is There Something I Should Know e Imagination, Just an Illusion. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it. 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: La grande industria dei piccoli elettrodomestici presenta
1: Italipopi!
2: Questa è 7080.it.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
3: Ok, allora, chiamo da Milano, sono Linda. Niente, i Duran Duran sono sempre stati la mia passione. La prima canzone avevo 14 anni e niente, io ero folgorata per Simon. Quindi il ricordo è sempre bello. Ah già, il pezzo è Planet Heart. Bye bye.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: Mi piacerebbe stare all'angolo di una strada molto frequentata, con il cappello in mano, e pregare la gente di buttarmi tutte le ore che hanno sprecato.

Londra, 15 dicembre 1984. Al primo posto in classifica sale Do They Know It's Christmas, Ma Sanno Che È Natale? È un pezzo firmato da Me Gear degli Ultravox e da Bob Geldof dei Bantam Rats, cantato da un gruppo di rockstar inglesi che sceglie il nome di Band-Aid. Gli introiti dell'operazione infatti vanno in beneficenza per salvare i bambini africani dalla carestia che sta attanagliando il continente nero. Proprio a seguito della visione di un documentario della BBC sulla tragica situazione in Etiopia, Bob Geldof chiama l'amico Midjur, cantante degli Ultravox appunto, per mettere in piedi l'operazione Band-Aid, che parte subito. Nonostante in quello stesso periodo Geldof fosse impegnato con la promozione del nuovo album del suo gruppo, i Bantam Rats, quando va in radio o in TV preferisce parlare del progetto Band-Aid. Il 25 novembre, in meno di 24 ore, Do They Know It's Christmas viene inciso e mixato. Mentre i cantanti lo seguono, si affrettano le riprese che serviranno per montare il videoclip. Pubblicato il 3 dicembre, in una sola settimana il disco vende più di 1 milione di copie e dopo aver raggiunto oggi il primo posto in classifica ci rimane altre 5 settimane. Con 3 milioni e mezzo di copie, Do They Know It's Christmas diventa il singolo più venduto in Inghilterra. Nella lunghissima lista di superstar presenti spiccano i nomi di Bono, Paul McCartney, Phil Collins, Sting, David Bowie, Boy George, Simon Le Bon, George Michael, Paul Weller. Nonostante il parere contrario dell'allora primo ministro Margaret Thatcher, Bob Geldof riesce a versare sul conto corrente dell'organizzazione africana gemellata con il progetto Band-Aid l'intero ricavato delle vendite dei dischi, IVA inclusi. It's Christmas time. There's no need to be afraid.

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Su Google scrivi solo 7080.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Un'estate, emozioni incise sul vinile e ancora vive ogni volta che premi play nei ricordi. La dolcezza di Stevie Nicks è un groove morbido come le onde al tramonto, un brano perfetto per chiudere la giornata con lo sguardo perso tra le nuvole e il cuore pieno di pensieri.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 22:58.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: La Samp la vedo molto male oggi, eh?
4: Certo che tu metti proprio molta allegria addosso alla gente. Già c'hai questa faccia con questo pallore fisso. Ti chiami Crisandem. Ti ho comprati i primi di novembre. Per cortesia, cerca di non gufare continuamente.
0: Questa è 7080.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77
9: 0331 59 33 77
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it info@comnect.it.
10: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 70 7.
11: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
12: Hey Siri,
11: metti 7080.
12: Metti 7080.
11: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Se mi rompi le palle.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Credimi, magico, questo posto riesce a cambiare un uomo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano con il governo che si dice pronto a varare una nuova stretta antimaranza. Secondo il quotidiano Il Messaggero, domani sul tavolo del Consiglio dei Ministri tornerà il DDL sicurezza, allo studio una norma che amplia il raggio d'azione del fermo preventivo, l'articolo che permette alle forze di polizia di trattenere una persona fino a 12 ore quando vi sia un attuale concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica senza attendere il permesso preventivo di un giudice. Il ritocco sul tavolo del governo prevede di allargare questa facoltà anche ai vigili urbani, spiegano fonti di governo. Una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici, questa è l'iniziativa lanciata oggi a Parigi in occasione del vertice dei cosiddetti volenterosi firmata dall'Italia e altri 8 paesi, tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. Per Zelensky serve anche a portare Putin a trattare. Macron afferma: proteggiamo Kiev e costruiamo la difesa europea. Ira del Cremlino che accusa: in questo modo i volenterosi fomentano la guerra. La politica, alta tensione alla Camera alla vigilia del voto in aula sulla riforma della legge elettorale, nessun accordo sulle preferenze da ambo gli schieramenti sull'emendamento firmato solo da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, il relatore si rimetterà all'aula. Nel centro-sinistra il Movimento 5 Stelle presenta una proposta per l'indicazione di 1 o 2 nomi con vincolo di genere. Dall'estero, un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro è stato ucciso durante una sparatoria nella città di Bedford, nel Maine, nella quale sono stati coinvolti anche gli agenti dell'ICE. L'episodio arriva a pochi giorni da un'altra sparatoria mortale avvenuta a Houston, in Texas, dove un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano. Ha confessato di aver ucciso l'ex che aveva appena 13 anni dopo averlo negato per 2 anni. Al processo d'appello per il femminicidio di Aurora Tila, uccisa il 25 ottobre del 2024, il giorno della svolta con la missione da parte del minorenne, 15enne all'epoca del delitto, in videocollegamento dal carcere minorile di Catanzaro. Il ragazzo è stato condannato a 17 anni in primo grado. Il tennis, il ranking aggiornato dopo Wimbledon racconta una storia che parla sempre più italiano. Il trono del tennis mondiale ha un padrone, il suo nome è Jannik Sinner. Il secondo trionfo consecutivo a Wimbledon è il sigillo sul dominio che riflette anche nei numeri del ranking ATP. Con 13.450 punti, Jannik resta saldamente il numero uno e amplia ulteriormente il vantaggio sugli inseguitori. Alle sue spalle però cambia il volto della classifica. Alexander Zverev, finalista con Sinner a Wimbledon, sale al secondo posto con 8.480 punti, superando Carlos Alcaraz, ora terzo, quota 8.160. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Non fatevi notare, non cambiate il corso delle cose.
5: Rufus, è chiaro? Sono il pilota. Una specie.
4: Una specie?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
6: In questa differente linea temporale, all'apice del suo successo negli anni Ottanta, Lionel Richie decide di abbandonare la scena musicale per dedicarsi a una nuova avventura. Diventare bagnino lungo le coste della California. Affascinato dalla vita all'aria aperta e desideroso di una routine più tranquilla, ottiene la certificazione di bagnino e inizia a lavorare sulle spiagge affollate di Los Angeles.

0: La sua presenza attira l'attenzione non solo per le sue abilità nel salvare vite, ma anche per il suo carisma innato. I bagnanti lo riconoscono e lo salutano affettuosamente, apprezzando la sua decisione di vivere una vita più semplice, lontano dai riflettori. Nel tempo libero, Richie organizza piccoli concerti sulla spiaggia al tramonto, dove esegue versioni acustiche dei suoi successi, creando un'atmosfera intima e speciale per i fortunati presenti.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: Questa scelta radicale gli consente di trovare un equilibrio tra la sua passione per la musica e il desiderio di una vita più serena, lontana dalle pressioni del mondo dello spettacolo. La sua storia diventa un esempio di coraggio e autenticità, ispirando molti a seguire il proprio cuore e a cercare la felicità al di là delle aspettative altrui.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80.

7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: E chi è?
1: David Ur Groot! Groot!
2: Non sento.
1: Groot!
2: Griffith! Griffith è il padre del cinema americano. Io lo adoro, è come se fosse mio padre, sa, dottor.
0: Bene, giovanotto! Lei è dei nostri.
3: Questa è 7080.it.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi
9: eccezionali. Questa sembra la mia voce.
8: Paragoni.
9: Ma io non ho mai registrato questo spot.
10: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
11: Ciao bellezze, siete un po' cattivelli,
12: Che sto dicendo, Willis?
11: Le mie dediche non le ho più sentite. Sono Anna, tutto posto?
13: Beh, all'incirca.
11: Ciao, ciao. Possiamo mettere Tomorrow di Amanda Lear? Ve la dedico, tutta.
13: Ah sì? Beh, molto interessante.
11: È per voi, va bene?
13: Andata.
11: Un bacetto, ciao.
12: Bellezze. I like it.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
14: Questa vita è una follia, ma la grande sapienza consiste nello scegliere bene.

0: Ehi, hey boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere tutta quella roba qui? Avanti, me lo dica chi è.

0: musica 70 e 80 in alta qualità. In alta qualità. 7080.it. 7080.it.
1: Do Gusti Smelke One.
2: Nuovo appuntamento con Do Gusti Smelke One qui su 7080.it. Ciao a tutti da parte di Marco De Domenico. Oggi ospitiamo un duo composto da due fratelli olandesi di origini sudafricane, Rob e Ferkie Bolland, in arte Bolland & Bolland, che hanno scritto e prodotto per altri artisti brani di grande successo come Rock Me Amadeus di Falco, ve la ricordate? E Love House per Samantha Fox. Nei primissimi anni 80 scrivono un brano che è uno sguardo critico alla guerra e all'intervento degli Stati Uniti nei conflitti stranieri dal punto di vista di un soldato semplice. Ci ascoltiamo Bolland & Bolland, questa è You Are in the Army.

90.it Bolland con You Are in the Army Now e Francis Rossi, cantante degli Status Quo, ha raccontato di aver ascoltato la canzone mentre era in autostrada in Germania. Alla fine ha convinto il resto della band degli Status Quo a registrarla e il singolo, nella loro versione, ha raggiunto la vetta della classifica nel Regno Unito nel 1986. Dunque siamo pronti per ascoltarci gli Status Quo, questa è You Are in the Army Now.

0: War in the Army Now per gli status quo su 7080.it, a chiudere l'appuntamento di oggi con Do Gustis Milk One. Ciao a tutti da parte di Marco, rimanete su 7080.it perché c'è ancora della gran bella musica da ascoltare, e se vi va noi ci risentiremo domani. Ciao!
1: 7080.it
2: Do Gustis Milk One.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: www.radioticino.it.
1: È mezzanotte e 4 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Bambini, ecco a voi Pippo Grande Attore.
0: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77.
8: 0331 59 33 77.
9: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
10: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
0: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ehi, di ciccio, ti do questa palla da baseball in cambio della tua mazza.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Svegliati, idiota.
2: 8040, 30 minuti con le

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo?
0: Ecco.
1: Questa è 7080.it.
2: Nessuno può mettere baby in un angolo. Andiamo.
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: Volta80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione K-Box.
1: Un impegno domestico che coinvolge anche le bambine e porta Lewis Carroll a condurre la sua Alice in un negozio di giocattoli e dolci. La Gran Bretagna non è tuttavia solo questo. La rivoluzione industriale ha portato in città migliaia di persone alle prese con problemi di sopravvivenza. Più anziano, ma sempre cuoco della regina, Francatelli pensa a loro e nel 1855 pubblica un piccolo ricettario per le classi lavoratrici, in cui egli indica come spendere bene i propri soldi al mercato, utilizzando anche quanto la nascente industria alimentare mette a disposizione, dalle scatole a una farina di cereali che assume come marchio addirittura la regina.
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77
8: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero credito. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
9: lexmcl.it. E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
10: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
9: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
10: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
11: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
12: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
13: info@planetmedia.it. Ciao 7080, la mia prima auto è stata una Golf rossa 1100, diventata poi 1600 cilindrata grazie al mio papino che aveva un'officina automeccanica. Lo denuncio perché tanto ormai sono passati 40 erotti anni, il reato sarà altro che scaduto in prescrizione. Niente, volevo condividere con voi questo ricordo. Ricordo semplicemente perché ho sentito prima altri ascoltatori dire che quale fosse stata la loro prima auto. E a tutti i 70-80ini in ascolto, ricordo che noi siamo gli ultimi dei più fichi.
14: Cose da pazzi.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
15: Comprendere gli esseri umani è intelligenza. Comprendere se stessi è saggezza.

0: su Google. Scrivi solo 70-80.
1: 74 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 7080.it. Una produzione. K-Vox.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Imagine there's
1: no heaven. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Nella Pampa sconfinata, dove le pistole dettano legge, il cavaliere misterioso cerca la bellissima donna che ha visto sul giornale.
3: Carmen Sita, abita qui?
2: No, ha traslocato.
4: Dove la donna?
3: Carmen Sita sta in paese.
5: Non lo so, son genovese.
6: Caballero? Cerca uova?
3: Ma che uova? Carmen Sita non si trova.
7: Carmen Sita, dove sta?
6: Oh, si calmi, sono qua.
3: Da 3 mesi l'ho cercata.
6: Ma perché? Oh, caballero, lei per me è un forestiero.
3: Io già l'amo alla follia. Si licenzi e venga via.
6: Pazzo, l'uomo che amo è un uomo molto in vista, è forte, bruno e ha il baffo che conquista.
3: Amore, quell'uomo son mi.
8: Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, okay.
6: Paulista, amore mio.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdi.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70.
1: I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic lover.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Terribili!
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pai. Milano, 1987.

0: radio80.it.
1: È 1:04.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Porca miseria, la terra è secca e arida. Sono 2 mesi che non piove, sembra un deserto. Ma è possibile che in questo paese maledetto non cada mai una goccia? Ehi voi lassù, decidetevi. O mandate giù i cammelli o un po' d'acqua, eh?
0: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
2: Che hai da proporre, forestiero?
1: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
2: Affare fatto.
3: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità. Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
3: 0331 59 33 77.
5: 0331 59 33 77.
6: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80 70 80.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non ci sono problemi, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
0: 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
2: Una produzione K-Vox.

cosa vuoi, sei fermo, dai, così non puoi. Mi tiri su, mi tiri giù, che pezzo sei, che bello, dai. Contro di me, sotto di me, sotto di me, di fianco a me, che importa se posso non c'è, se piace a te. Ma una domenica tranquilli non si può restare un po'.

0: Hey Boomer!
1: Look at me!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Campo minato, forse hai bisogno di un aggiornamento, no?

0: un altro mio compagno di scuola. Sai, hai insistito tanto.
1: Sì, perché invece io ho insistito poco.
2: Questa è 7080.it.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
1: 22HBG.
2: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
3: Vieni Brescia.
4: Ma fammi mangiare, ma che me frega!
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 4.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti a Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e passati dalle radio in questo mese del 1987. I 5 artisti più in voga sono Madonna, Who's That Girl, U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For, ABC, When Smokey Sings, Living in a Box, Living in a Box, Gloria Estefan, Rhythm Is Gonna Get You. Noi oggi abbiamo scelto questa. Oh, yeah.